0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: This is the story of my baker.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Rieccoci di nuovo insieme per sentire i consigli delle stelle anche in questo 25 di giugno. Ariete, non sottovalutate i segnali provenienti dall'ambiente familiare. Toro, non preoccupatevi per un piccolo contrattempo. Gemelli, giornata ricca di opportunità favorevoli, approfittatene. Cancro, saprete muovervi con disinvoltura tra le situazioni più diverse. Leone, accontentatevi di una giornata modesta ma priva di contrarietà. Vergine, concedetevi un po' di svago, molto riposo, perché no? Per la Bilancia, la giornata odierna sarà da ricordare per la sua serenità. E poi passiamo allo Scorpione, tenete conto delle esigenze di coloro che vi sono vicino. Per il Sagittario, accettate di buon grado un invito assai simpatico. Capricorno, fate in modo di non creare risentimenti in ambito familiare. E Acquario, dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Concludiamo come sempre con i Pesci, non mostrate il vostro turbamento incontrando una persona. E anche per oggi è tutto con l'appuntamento delle stelle, torniamo domani, buona giornata a tutti voi.
1: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È giovedì mattina, eccoli qua, benvenuti, buongiorno, giovedì 25 di giugno, il sole sorge alle 5.34, tramonterà alle 20.50 e anche oggi apriamo assieme questa nostra giornata.
2: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo

0: principali avvenimenti che si sono verificati in questa data 25 di giugno. Iniziamo dal 1866, terza guerra di indipendenza, vittoria italiana nella battaglia di Ponte Caffaro. Passiamo al 1917, a termine la battaglia del Monte Ortigara, dove l'esercito italiano perse 5.969 uomini. 1946, viene insediata l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana. 1981, hanno inizio i messaggi della Vergine Maria a Medjugorje. 1998, la Microsoft mette in commercio Windows 98. 2006, si celebra in Italia la prima delle due giornate del referendum per l'approvazione del disegno di legge costituzionale concernente modifica alla parte seconda della Costituzione. Gli elettori la respingono.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda San Prospero di Reggio Emilia, San Prospero d'Aquitania e San Guglielmo di Montevergine da Vercelli.
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te!

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Roberto Vecchioni, cantautore, paroliere, scrittore, artista di rilievo nazionale, nato nel 1943. Al Cairo.

notizia legata a questa data ci porta al 25 giugno del 1678, quando si laureava la prima donna, il genio di casa. Così fu considerata fin da piccola Elena Lucrezia Cornaro dal padre Giovan Battista, che discendeva da una delle più importanti famiglie veneziane. Ingegno e amore per la cultura sembravano iscritte nel suo DNA, dal momento che il nonno materno di suo padre era collega e amico del grande Galileo Galilei.

I principali avvenimenti che si sono verificati in questa data 25 di giugno. Iniziamo dal 1866, terza guerra di indipendenza, vittoria italiana nella battaglia di Ponte Caffaro. Passiamo al 1917, a termine la battaglia del Monte Ortigara, dove l'esercito italiano perse 5.969 uomini. 1946, viene insediata l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana. 1981, hanno inizio i messaggi della Vergine Maria a Medjugorje. 1998, la Microsoft mette in commercio Windows 98. 2006, si celebra in Italia la prima delle due giornate del referendum per l'approvazione del disegno di legge costituzionale concernente modifica alla parte seconda della Costituzione. Gli elettori la respingono.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. L'onda calda di fine giugno non vuole proprio lasciarci, ne avremo ancora per parecchio, almeno fino alla metà della prossima settimana. Fino ad allora i modelli prevedono solo ed esclusivamente caldo, tanto caldo peraltro in rinforzo. Pensate che nelle giornate di sabato, domenica e lunedì registreremo temperature anche superiori a quelle dei giorni scorsi. L'onda calda infatti dalla Francia si sposterà verso l'Europa centrale e verso l'Italia, investendola in pieno. Oggi cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, attenzione agli addensamenti che qua e là in montagna e in collina nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, danno vita a qualche rovescio. In pianura solamente tanto tanto caldo, peraltro con umidità in aumento, temperature massime previste oggi sui 35-36 gradi. Sarà così anche domani, ma sarà nel fine settimana. L'onda calda si intensificherà nella giornata di sabato, previsti sabato 37 gradi sotto un sole cocente, gran sole anche domenica, temperatura è domenica sui 38 gradi in pianura e 30 gradi sull'altopiano di Asiago. Sarà così anche nella giornata di lunedì. Attenzione, martedì l'onda calda potrebbe lentamente iniziare a sgonfiarsi. Nella giornata di mercoledì sera in particolare, sono già in vista dei temporali che purtroppo però più di tanto non daranno origine a rinfrescate degne di questo nome. Farà meno caldo nella seconda metà della prossima settimana, ma rimarremo pur sempre su valori molto elevati, attorno ai 31-32 gradi, ma in vista, come anticipato, un fine settimana davvero da temperature che potrebbero seriamente insidiare i record storici del mese di giugno. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: More music.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 25 di giugno, quella di oggi è la giornata del lavoratore marittimo e la giornata mondiale della vitiligine. Siamo arrivati ai saluti, buon giovedì a tutti, vi aspetto domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione

0: coppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. È stato identificato e denunciato il presunto autore della rapina ai danni di due riders Glovo avvenuta a Creazzo nella notte del 19 maggio. I fattorini, entrambi pakistani, erano stati accerchiati da un gruppo di giovani che aveva sottratto panini e hamburger destinati ad una consegna. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'identificazione di un 16enne della zona, denunciato alla procura dei minorenni di Venezia per rapina in concorso. I carabinieri di Rosà hanno arrestato un 27enne albanese pregiudicato, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 2 anni e mezzo. L'uomo è stato condannato per rapina, furto aggravato e porto illegale di armi. I fatti risalgono ad una rapina in un bar tabaccheria nel 2025 a Rossano Veneto. È stato trasferito nel carcere di Vicenza. Controlli straordinari nel fine settimana da parte dei carabinieri di Bassano, che hanno portato alla denuncia di una donna di 37 anni per guida in stato di ebbrezza con un tasso di 1,10 grammi per litro e patente ritirata. A Tezze sul Brenta un 21enne è stato trovato con un coltello a lama di 17 centimetri ed è stato denunciato. È stato identificato l'orso che si aggira nell'area dell'altopiano dei 7 comuni. Si tratta di M123, un giovane maschio proveniente dal Trentino. L'identificazione è stata possibile grazie alle analisi genetiche su reperti raccolti dalla Polizia Provinciale di Vicenza. L'animale, nato presumibilmente nel 2024, era già stato censito in Val di Sole nel 2025. Le autorità invitano alla prudenza e alla segnalazione di eventuali avvistamenti. Il Comune di Vicenza ha aperto nuovi concorsi per il personale. Si cercano un assistente sociale, 9 collaboratori ai servizi scolastici, 4 agenti di polizia locale e si avvia una selezione unica per istruttori bibliotecari insieme ai comuni di Padova e Verona. Le candidature scadono tra il 9 e il 23 luglio. Tutti i bandi sono disponibili sul sito del Comune. Proseguono i lavori alla rete idrica in Viale Diaz. Da venerdì fino al 15 luglio, nel tratto tra la rotatoria dell'Albera e via Divisione Folgore, sarà chiusa la carreggiata sud. Il traffico sarà deviato sulla carreggiata nord, dove verrà istituito il doppio senso di circolazione. Garantito l'accesso a via Divisione Folgore, previsti limite di velocità a 30 km orari e divieto di sorpasso. Dal 29 giugno al 30 settembre, lungo la strada provinciale 31 Val di Chiampo, in località Valle del Turco a Crespa d'Oro, partiranno lavori di messa in sicurezza e ampliamento della carreggiata per 700.000 euro. Previsti consolidamento della scarpata, nuovo ponte, barriere di sicurezza e rifacimento dell'asfalto. La circolazione sarà chiusa a fasce orarie nei giorni feriali. Ed ora lo sport, calcio. Il Lanerossi Vicenza ha ufficializzato il programma delle amichevoli estive in vista della stagione 2026-2027. I biancorossi, in ritiro a Bedollo sull'altopiano di Pinè dall'11 al 25 luglio, scenderanno in campo domenica 12 luglio contro una rappresentativa locale e domenica 19 contro la Vipo Trento. Chiusura di prestigio sabato 25 luglio a Moena contro il Genoa, nel test più atteso della preparazione estiva. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Giovedì 25 giugno, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del nord-est è regolare. Passiamo quindi ai lavori in programma sulla nostra rete. Dalle 22 di oggi alle 5.30 di domattina l'interconnessione tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Venezia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Trieste. Sempre questa notte, tra le 21 e le 6, chiuderà anche l'allacciamento tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e Rocchette e vuole immettersi in A4 in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
6: More summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit. Cosa

0: Goya, Fabri Fibra, Pinguini e Tattici Nucleari, li vogliono, cioè si vogliono tutti fra di loro questi personaggi. Adesso fanno un sacco di featuring veramente carini, come questo, questa novità con cui abbiamo aperto la nostra mattinata di giovedì 25 giugno 2026. Buongiorno da Marco Picchio, riparte Buongiorno Vicenza anche per questa mattina. Giovedì, tra le altre cose, il giovedì è una mattinata con tanti appuntamenti e ospiti. Dopo le 8 poi ne parliamo meglio. Non mancherà la musica come sempre, non mancheranno le notizie dal nostro territorio e volendo anche i vostri messaggi. Vi ricordo subito il nostro WhatsApp 371 1200 116, se volete mettervi in contatto con noi. Detto ciò, io in queste fredde giornate invernali, sto chiaramente scherzando, con sto caldo che fa in tutta Italia più o meno, ripartirei subito con la musica, con Calvin Harris e questa Satisfy.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi.

0: Bella Alessio Bernabei con Tevere qua sulla Di Vicenza alle 7:17. Allora, buongiorno ancora. Si accende il confronto sulla candidatura a capitale italiana della cultura 2029. A Bassano del Grappa c'è disappunto per la scelta della Regione Veneto di sostenere anche la candidatura di Bardolino. Sul lago di Garda, dal comune bassanese, arriva infatti la convinzione che presentarsi con più progetti concorrenti possa ridurre le possibilità del Veneto di ottenere poi il prestigioso riconoscimento nazionale. Una posizione che apre quindi il dibattito sulla strategia migliore da adottare: puntare su una candidatura condivisa oppure lasciare spazio a più realtà del territorio. Un tema destinato a far discutere ancora nei prossimi mesi, mentre la corsa verso il 2029 entra sempre più nel vivo.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

che bella, era 12 to 12 di Summer qua su Radio Vicenza, buongiorno. E adesso sono quasi le 7:30, insomma è tempo di dare un'occhiata a quello che ci dice, cioè è un po' antica sta frase, quello che ci raccontano le stelle per oggi. Fra poco arriva il nostro oroscopo, che comunque è un appuntamento, da quello che ho potuto capire, anche piuttosto atteso. Le nostre pilloline segno per segno arrivano fra qualche istante. Aia!

Rieccoci di nuovo insieme per sentire i consigli delle stelle anche in questo 25 di giugno. Ariete, non sottovalutate i segnali provenienti dall'ambiente familiare. Toro, non preoccupatevi per un piccolo contrattempo. Gemelli, giornata ricca di opportunità favorevoli, approfittatene. Cancro, saprete muovervi con disinvoltura tra le situazioni più diverse. Leone, accontentatevi di una giornata modesta ma priva di contrarietà. Vergine, concedetevi un po' di svago, molto riposo, perché no? Per la Bilancia, la giornata odierna sarà da ricordare per la sua serenità. E poi passiamo allo Scorpione, tenete conto delle esigenze di coloro che vi sono vicino. Per il Sagittario, accettate di buon grado un invito assai simpatico. Capricorno, fate in modo di non creare risentimenti in ambito familiare. E Acquario, dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Concludiamo come sempre con i Pesci, non mostrate il vostro turbamento incontrando una persona. E anche per oggi è tutto con l'appuntamento delle stelle, torniamo domani, buona giornata a tutti voi.

0: J Balvin con Blanco su Radio Vicenza, buongiorno, sono le 7.36 adesso. Parlavo prima di temperature, di caldo, insomma, che in questi giorni sta veramente, come posso dire, sconvolgendo un po' tutta la penisola, da nord a sud, isole comprese, e questa ondata di caldo si fa sentire anche sul fronte dell'acqua. Per contrastare questo rischio, che è molto comunque probabile, quello di siccità, il consorzio di bonifica Brenta ha attivato un piano di emergenza che prevede l'apertura delle dighe del Corlo e del Senaiga per aumentare la disponibilità idrica sul territorio. Tra le misure allo studio, anche lo slittamento o in alcuni casi la sospensione dei turni irrigui. L'obiettivo quindi è garantire le risorse necessarie ad agricoltura e ambiente in una fase particolarmente delicata dell'estate, una fase che comunque purtroppo, devo dire purtroppo, ogni anno si ripresenta puntualmente, queste temperature, queste notti tropicali che stiamo vivendo e che oramai da anni ci attanagliano e durano anche a lungo, poi non è che passano in due giorni. Quindi si stanno prendendo dei provvedimenti anche per l'acqua.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. L'onda calda di fine giugno non vuole proprio lasciarci, ne avremo ancora per parecchio, almeno fino alla metà della prossima settimana. Fino ad allora i modelli prevedono solo ed esclusivamente caldo, tanto caldo peraltro in rinforzo. Pensate che nelle giornate di sabato, domenica e lunedì registreremo temperature anche superiori a quelle dei giorni scorsi. L'onda calda infatti dalla Francia si sposterà verso l'Europa centrale e verso l'Italia, investendola in pieno. Oggi cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, attenzione agli addensamenti che qua e là in montagna e in collina nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, danno vita a qualche rovescio. In pianura solamente tanto tanto caldo, peraltro con umidità in aumento, temperature massime previste oggi sui 35-36 gradi. Sarà così anche domani, ma sarà nel fine settimana. L'onda calda si intensificherà nella giornata di sabato, previsti sabato 37 gradi sotto un sole cocente, gran sole anche domenica, temperatura è domenica sui 38 gradi in pianura e 30 gradi sull'altopiano di Asiago. Sarà così anche nella giornata di lunedì. Attenzione, martedì l'onda calda potrebbe lentamente iniziare a sgonfiarsi. Nella giornata di mercoledì sera in particolare, sono già in vista dei temporali che purtroppo però più di tanto non daranno origine a rinfrescate degne di questo nome. Farà meno caldo nella seconda metà della prossima settimana, ma rimarremo pur sempre su valori molto elevati, attorno ai 31-32 gradi, ma in vista, come anticipato, un fine settimana davvero da temperature che potrebbero seriamente insidiare i record storici del mese di giugno. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Rallentamenti per incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Meolo, Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Su questa autostrada ricordiamo i lavori in corso tra Verona Sud e Soave che potrebbero creare disagi alla circolazione. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 51 di Alemagna per lavori tra Macchietto e Tai di Cadore fino al 17 luglio. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura della in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: possiamo veramente dirlo, inossidabili, The Rolling Stones, era In The Stars qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E adesso una brutta notizia purtroppo, che riguarda un incidente, momenti di grande apprensione a Grumolo delle Abbadesse. Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in via Rasega, dove la moto su cui viaggiava si è scontrata con un SUV. Alcuni passanti intervenuti appena dopo l'impatto hanno aiutato a prestare i primi soccorsi, mentre sul posto poi sono arrivati rapidamente i sanitari del SUV 118. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza e sulla dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 3

0: ancora buongiorno su Radio Vicenza. Era Sophie and the Giants con A Little Bit Wild. E siamo in chiusura della prima ora, che è praticamente volata via anche per questo giovedì 25 giugno, in compagnia di Marco Picchio. Allora, vediamo un po', diamo un'occhiata innanzitutto al nostro appuntamento Remember, che devo dire, ragazzi, è una canzone che a me piaceva veramente tanto. E, ci riporta proprio indietro di tanti anni, anni 80, pieni anni 80. Ricorderete, non so se ricorderete questo nome, ma la canzone la riconoscete dalle prime note. Murray Head con One Night in Bangkok, dove più o meno le temperature gira gira sono come qua da noi, purtroppo. Non so dove uno potrebbe fuggire per trovare un po' di fresco in questi giorni. Comunque, Murray Head, One Night in Bangkok, e poi collegamento con la redazione per la pagina informativa delle 8.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne, anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assistenza. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO infatti provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo. Il servizio di Nicola De Muro.
5: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia. Un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia, infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AVS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
4: Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai 16esimi da primo nel girone. Storico Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti, e sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima, si lecca le ferite la Scozia, forte rischio eliminazione, avanti da seconda il Marocco, poker ad Haiti, in tripudio il Sudafrica, l'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico, chiude il gruppo a punteggio pieno, trissa la deludente Repubblica Ceca, passerella per il 40enne portiere Ochoa, la sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera, che supera 2-1 il Canada, ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai 16esimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte, traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i 16esimi probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia, Stati Uniti.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando.
1: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti, traffico in aumento lungo la tangenziale di Mestre, dove si sono formate code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est, mentre sulla statale 434 Transpolesana di competenza ANAS si registrano lunghi incolonnamenti per incidente in direzione Verona tra Raldon e San Giovanni Lupatoto. Infine segnaliamo che dalla mezzanotte di oggi alle 17 di domenica lo svincolo di Sirmione della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita provenendo da Venezia e in entrata verso Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

Anamena Lola Lola Indigo con Patitoa alle 8:10. Buongiorno, questa è Radio Vicenza. Io sono Marco Picchio. Ripartiamo allora nella nostra seconda ora di giovedì 25 giugno. Una seconda ora che, come ogni giovedì, è abbastanza piena di appuntamenti. Due ospiti avremo. Fra poco ci collegheremo con Emma Rossica e con Ilenia Bianchin per le ultime notizie e, diciamo, per quanto riguarda gli eventi importanti, e ce ne sono. Un po' più tardi, verso la chiusura, con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, per anche qui per gli ultimi aggiornamenti dalla città. Si riparte!

0: Rihanna featuring Drake con The Work, 8:17. Adesso parliamo, torniamo a parlare di alta velocità. Il futuro dell'alta velocità in Veneto passa da Vicenza e lo ha ribadito il presidente della regione Alberto Stefani intervenendo durante la prima giunta regionale itinerante nei Colli Euganei. Al centro dell'attenzione c'è il cosiddetto nodo di Vicenza, considerato fondamentale per permettere il proseguimento della linea verso Padova. Stefani ha escluso l'ipotesi di tempi lunghissimi per il completamento dell'opera e ha annunciato possibili novità già nelle prossime settimane grazie al confronto in corso con il Ministero delle Infrastrutture, un tema molto atteso da cittadini e imprese che chiedono certezze su uno dei progetti strategici per la mobilità in Veneto. Quindi presto avremo forse delle notizie importanti.
1: Radio Vicenza.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: C'era Emanuele Roia con Radio Entusiasmo, beh, quello che abbiamo noi tutte le mattine, poi alla fine, insomma, no? È tutto il giorno qua su Radio Vicenza. Allora, siamo arrivati alle 8:30 quasi, sono le 8:28, siamo anche una puntina in ritardo stamattina, ma non ci perdiamo l'appuntamento con Elena e Bianchin Damarostica. Elena, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora, vedo che abbiamo un argomento importante e interessante da trattare. Tu mi suggerivi il Summer Festival a Marostica.
1: Direi di sì, siamo arrivati al momento perfetto per parlarne, perché stanno già provvedendo al montaggio delle strutture. In realtà siamo quasi addirittura d'arrivo, perché domani sera abbiamo appunto il primo concerto del Marostica Summer Festival Volkswagen. Domani sera inizia questa stagione David Byrne.
0: Ma ragazzi, puntate veramente in alto voi.
1: bisogna, non abbiamo alternative. Poi abbiamo il 29 di giugno Blanco, il 1 luglio Il Volo, il 3 luglio I Negramaro, il 5 luglio di Europe, il 6 luglio John Legend, il 7 Fiorella Mannoia, il 9 Francesco Gabbani e l'11 luglio Luca Carboni. Quindi chiudiamo con...
0: Cioè, non ho sentito un nome che dici no, ma questo non ci vado a vederlo. Cioè già gli Europe, The Final Countdown, ti torna in mente tutta la vita, no? Di quando eri magari più giovane, più ragazzo, insomma. Bellissimo, fantastico.
1: Abbiamo veramente un anno, insomma, importante, dei nomi importanti. I concerti sono organizzati appunto dalla 2.Eventi, che si è già adoperata in questi giorni a predisporre la piazza con il palco, la tribuna, insomma con quello che caratterizza la città di Marostica in questo periodo. Le attività ovviamente in questo periodo saranno aperte, bar operativi, ristoranti operativi, insomma apposta per accogliere le persone che verranno a vedere appunto il festival. Per l'occasione, anche delle note di servizio, per l'occasione l'ufficio appunto turistico dell'associazione Promarostica, che di solito è all'interno del castello, ha allestito la biglietteria della partita scacchi e il punto, diciamo, di informazioni turistiche all'interno della biblioteca, dell'emeroteca, che è subito accanto appunto al castello inferiore, perché nei giorni di concerto il castello inferiore non sarà visitabile, perché purtroppo appunto per necessità delle produzioni, per necessità dei concerti, insomma diventa un po' difficile gestire entrambe le cose. Quindi questa era una nota di servizio, mentre rimane aperto con i soliti orari e tutto quanto il cammino di ronda, nel caso appunto uno venga, voglia fare questa bellissima esperienza. E in più ci siamo già, no, te lo dico la settimana prossima.
0: Va bene, aspetteremo settimana prossima. Ti volevo dire una cosa, poi chiudo. L'acquisto dei biglietti sui canali tradizionali, insomma, che ben conosciamo, no?
1: Sui canali tradizionali, esatto, Ticket One e... insomma sì, i soliti,
0: vabbè, dove acquistiamo i biglietti per i concerti
1: abitualmente, esattamente.
0: Ok, Ilenia, grazie, non si potrà mancare sicuramente, ci sentiamo prossima settimana.
1: A te Marco, grazie a tutti, buona giornata, ciao.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Broken Heart, Gabri Ponte, Train, alle 8.38 su Radio Vicenza. Sono Marco Picchio. Allora, avete sentito che il caldo non ci darà tregua. Abbiamo ascoltato le previsioni un'ora fa, più o meno, intorno a quest'ora, alle 7.40. Quindi dobbiamo un attimo adattarci. Il nostro fisico si adatterà a queste giornate veramente torride. Se siete, non so, in vacanza, in piscina, avete un attimo di tempo, mi raccomando, allora, quando scrollate il vostro smartphone, cercate Radio Vicenza sui social, quindi su Facebook e su Instagram, e iniziate a seguirci, ok? Ci contiamo.

0: Marco Mengoni featuring Safer Comicon. Sto bene al mare anch'io, devo dire la verità. È piacevole anche stare qua con voi. Sono le 8:44. Vi dicevo, allora torniamo alle ai nostri ospiti e incontriamo come ogni settimana il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, partiamo subito con una bella notizia. Il Comune di Vicenza assume, che già questa è una cosa bella proprio, che non capita sempre, anzi verrebbe da dire che da quando si è insediata la sua amministrazione il Comune è impegnato a far aumentare sensibilmente i giovani impiegati nei diversi uffici. Perché un giovane dovrebbe scegliere di venire a lavorare in Comune?
1: Bella domanda, nel senso che insomma, generalmente non è nei sogni, nei pensieri di chi cerca lavoro da ragazzo, e invece è un'esperienza che mi sento di consigliare, nel senso che lavorare nella pubblica amministrazione, in particolare in questo caso nei comuni, ha una differenza sostanziale. Cioè, chi lavora, certo, lavora per di guadagnare, di poter avere il proprio mestiere, di poter mantenere se stessi e una famiglia, ma ha anche la possibilità di farlo davvero per gli altri, nel senso che lavorare in comune dà un senso di utilità, di dare un servizio ai propri cittadini, che rende questo lavoro molto diverso. E poi c'è la possibilità di fare lavori molto diversi, molto vari. Uno si immagina che lavorare in comune sia noioso e standardizzato, invece rispetto anche a tanti altri luoghi di lavoro, io vengo dal privato, sono in aspettativa da una grande azienda del territorio, ci sono molti meno compartimenti stagni, per cui si lavora veramente in maniera trasversale con altri settori, si può cambiare il settore nell'arco della vita, insomma ci sono tante cose che lo rendono molto interessante. Ma la cosa bella, solo per dare un dato, è che nel 2019, quindi non tantissimi anni fa, 7 anni fa, non c'era neanche un dipendente under 29 nel Comune di Vicenza, mentre nel 2025, cioè l'anno scorso, erano diventati 32. Questo perché? Perché in questi anni si è sbloccato il turnover, cioè quella legge dello Stato che bloccava la possibilità di fare nuove assunzioni, e in questi anni tante ragazze, tanti ragazzi, tanti giovani si stanno avvicinando al lavoro in comune. Perché vi stiamo raccontando questo? Perché nei prossimi mesi ci saranno parecchie selezioni, parecchi concorsi, parecchi bandi per entrare a lavorare in comune, da assistente sociale a collaboratori scolastici a tecnici per il servizio tecnico. Insomma, ci saranno tantissimi diversi profili che sono tutti consultabili sul sito del Comune di Vicenza.
0: Direi molto interessante come opportunità. Parliamo di scuole adesso, scuole più sicure. La sua è una giunta che vuole investire sulle scuole e su tutti quei luoghi che vedono bambini e le famiglie protagonisti. Per questo avete stanziato più di 1,5 milioni di euro per l'adeguamento antincendio in 8 strutture scolastiche. Ce ne parli un po'?
1: Sì, questa è una novità importante, nel senso che abbiamo approfittato di un bando PNRR proprio in chiusura di PNRR, perché è uscito 3-4 mesi fa, per finanziare la sistemazione in ottica antincendio, la sicurezza delle nostre scuole. Sono interventi su 6 scuole in Italia. La situazione dell'antincendio e più in generale delle misure di sicurezza nelle scuole è davvero critica, perché la gran parte delle nostre scuole sono vecchie, risalgono ad anni in cui le normative antincendio o non esistevano o erano comunque completamente diverse da oggi. Sono risorse veramente importanti, cioè per darvi l'idea, appunto, circa 1,5 milioni complessivo per 6 scuole, quindi vuol dire risorse che stanno tra i 200 e i 300 mila euro. E vuol dire, per esempio, installare in tutte queste scuole le scale di emergenza, sistema di rilevazione di incendi, insomma tutti interventi che sono fondamentali per la sicurezza degli studenti e degli insegnanti.
0: Ok, adesso passiamo invece a San Biagio. Dopo l'apertura del nuovo giardino, con un chiarissimo successo di persone che lo frequentano, sembrano aprirsi buone prospettive per la parte del convento e del carcere abbandonate da decenni.
1: Io sono molto prudente su San Biagio, perché negli ultimi 40 anni si sono ipotizzate mille soluzioni, e da 40 anni, anzi quasi ormai di più, il carcere di San Biagio è completamente abbandonato, e invece è uno però dei luoghi più affascinanti e interessanti della città. Sapete, il San Biagio è metà del comune e metà del demanio, quindi dello Stato. Sapete anche che qualche settimana fa abbiamo aperto un pezzettino dell'ex carcere, trasformandolo in un giardino che, come raccontavi tu, sta avendo un grande grande successo, ma resta abbandonato tutto il complesso. Allora abbiamo costruito questa manifestazione di interesse insieme al demanio. Devo dire, la cosa interessante è che 20 soggetti diversi, cioè 20 imprese di fatto, si sono palesate al sopralluogo manifestando interesse per l'acquisto e, diciamo così, la ridestinazione di quell'area. Allora è presto per essere troppo entusiasti, nel senso che al momento erano in manifestazione di interesse non vincolanti. Certo, la cosa interessante è che evidentemente l'interesse c'è, vorrebbe dire recuperare un altro dei grandi grandi grandi buchi neri della città. Tra l'altro, farlo lì ha un valore particolare perché si inserisce dentro a una riqualificazione di quella zona che non comprende soltanto il giardino di San Biagio, ma anche l'ex ACI, dove è stata completamente riqualificato l'immobile, e oggi ci sta UAB, quindi l'Università di Venezia. Lì a fianco c'è la sede di Magis, che verrà demolita e ricostruita, quindi ci sarà per i vicentini sarebbero le IM, verranno completamente riqualificate con un nuovo immobile. Lì si ricaverà anche nuovo spazio per il parcheggio Fogazzaro, e in più è in rampa di lancio il progetto di una ciclabile lungo il fiume, quindi che corre lungo il fiume alle spalle di San Biagio e che dal Parco Fogazzaro sbuca alla spiaggetta.
0: Allora, veniamo adesso un po' agli eventi. Nonostante il caldo, chiamiamolo così, ma forse qualcosa di più, la città continua a vivere. Caldo è un po' relativo, vabbè. Abbiamo visto in queste serate Viva Verdi in Piazza dei Signori, ieri sera la notte palladiana dedicata a UNESCO ai 30 anni dell'estrazione del sito alle ville venete del Palladio. E per il prossimo weekend cosa possiamo aspettarci qui a Vicenza?
1: Allora, intanto è vero che è caldo, ma insomma, per esempio, uno degli eventi più importanti sarà il Lumen Festival, quindi uno dei più grandi festival della città, che sarà nel grande parco di Campo Marzo, nel parco dell'Ippodromo, quindi molto alberato e ombreggiato, quindi insomma sarà una zona anche che è riparata dalle isole di calore, una sorta di rifugio climatico, quindi sarà un evento all'interno di un'area più fresca. Poi ci sarà Tornanti in piazza, Pizza in Piazza, che è il grande festival della pizza d'autore, con pizzaioli da tutta Italia in Piazza dei Signori dal 26 al 28 di giugno, quindi tutto il weekend. Ci sono poi tanti tanti tanti altri eventi, tra i quali quelli di cui abbiamo già parlato, ma per esempio ci sono altre manifestazioni della rassegna di Cortili Aperti, che è la rassegna organizzata dalla Biblioteca Bertoliana, in cui nel cortile di Palazzo Correllina, per cui della Biblioteca Bertoliana, vengono fatti tantissimi eventi. Ad esempio venerdì sera ce ne sarà uno con i giovani talenti del pianoforte, ma ci sono tante presentazioni di libri, concerti per tutta l'estate. Ovviamente continua la mostra di Guido Arari in Basilica Palladiana, dedicata alla fotografia, ai più grandi attori, ai più grandi cantanti, soprattutto ai più grandi della moda, ritratti in una maniera che non è mai stata vista. Quindi insomma è una mostra veramente evocativa, che vi invito ad andare a vedere e che sarà in Basilica fino al 26 di luglio. Per tutti gli altri eventi invito ad andare sul sito del comune, perché vedete molto semplicemente qual è la scaletta delle attività e delle mostre presenti.
0: Benissimo, sindaco, io la ringrazio per la sua presenza questa mattina in onda. Ci sentiamo giovedì prossimo, prossima settimana. Buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata.
2: Radio Vicenza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. cerchi una bella notizia.
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
6: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
5: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
7: Sei socio Confartigianato Vicenza?
6: Viaggi, salute.
7: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.

0: estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Radio Vicenza, Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Sta canzone c'è un titolo che dura un chilo, è un chilometro lungo. Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress dell'Azione Cattolica. Da Zucchero, grande Zucchero, alle 8.59. Siamo in chiusura della nostra mattinata di giovedì 25 giugno. Io vi do appuntamento con Buongiorno Vicenza a domattina, quindi ultimo incontro della settimana. Vi aspetto quindi dalle 7 per il nostro primo caffè della giornata. Marco Picchio vi ringrazia, ringrazia gli ospiti di quest'oggi, come ogni giovedì, Ilenia Bianchin da Comune di Marostica e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, e vi lascio alla pagina informativa delle 9. Un bacio, a domattina, ciao.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.

0: sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi, almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 i morti ieri per cause legate alla calura. Il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta. Domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, a causa di lavori si rallenta sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Per traffico intenso si viaggia invece in colonna sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 Venezia-Belluno. Sulla statale 434 Transpolesana di competenza ANAS continuano le code per incidente verso Verona tra Raldon e San Giovanni Lupatoto. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che questa notte tra le 21 e le 6 chiuderà l'allacciamento tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene Rocchette e vuole mettersi da 4 in entrambe le direzioni a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: Rieccoci di nuovo insieme per sentire i consigli delle stelle anche in questo 25 di giugno. Ariete, non sottovalutate i segnali provenienti dall'ambiente familiare. Toro, non preoccupatevi per un piccolo contrattempo. Gemelli, giornata ricca di opportunità favorevoli, approfittatene. Cancro, saprete muovervi con disinvoltura tra le situazioni più diverse. Leone, accontentatevi di una giornata modesta ma priva di contrarietà. Vergine, concedetevi un po' di svago, molto riposo, perché no? Per la Bilancia, la giornata odierna sarà da ricordare per la sua serenità. E poi passiamo allo Scorpione, tenete conto delle esigenze di coloro che vi sono vicino. Per il Sagittario, accettate di buon grado un invito assai simpatico. Capricorno, fate in modo di non creare risentimenti in ambito familiare. E Acquario, dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Concludiamo come sempre con i Pesci, non mostrate il vostro turbamento incontrando una persona. E anche per oggi è tutto con l'appuntamento delle stelle, torniamo domani, buona giornata a tutti voi.
1: Questa è la radio dei vicentini, la raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. L'onda calda di fine giugno non vuole proprio lasciarci, ne avremo ancora per parecchio, almeno fino alla metà della prossima settimana. Fino ad allora i modelli prevedono solo ed esclusivamente caldo, tanto caldo peraltro in rinforzo. Pensate che nelle giornate di sabato, domenica e lunedì registreremo temperature anche superiori a quelle dei giorni scorsi. L'onda calda infatti dalla Francia si sposterà verso l'Europa centrale e verso l'Italia, investendola in pieno. Oggi cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, attenzione agli addensamenti che qua e là in montagna e in collina nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, danno vita a qualche rovescio. In pianura solamente tanto tanto caldo, peraltro con umidità in aumento, temperature massime previste oggi sui 35-36 gradi. Sarà così anche domani, ma sarà nel fine settimana. L'onda calda si intensificherà nella giornata di sabato, previsti sabato 37 gradi sotto un sole cocente, gran sole anche domenica, temperatura è domenica sui 38 gradi in pianura e 30 gradi sull'altopiano di Asiago. Sarà così anche nella giornata di lunedì. Attenzione, martedì l'onda calda potrebbe lentamente iniziare a sgonfiarsi. Nella giornata di mercoledì sera in particolare, sono già in vista dei temporali che purtroppo però più di tanto non daranno origine a rinfrescate degne di questo nome. Farà meno caldo nella seconda metà della prossima settimana, ma rimarremo pur sempre su valori molto elevati, attorno ai 31-32 gradi, ma in vista, come anticipato, un fine settimana davvero da temperature che potrebbero seriamente insidiare i record storici del mese di giugno. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. In coda al traffico sulla A4 Milano-Venezia, tasso AVE Verona S, per lavori in direzione Milano. Ancora su questa autostrada si procede a rilento tra Padova S e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Altre file a causa del traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la 27 Venezia-Belluno verso Trieste. E proprio per la difficoltà di immissione sulla tangenziale di Mestre si sono formate code sulla 27 Mestre Belluno a partire da Mogliano Veneto sulla carreggiata sud. In coda al traffico sulla 13 Bologna-Padova tra il bivio per la A4 e Padova zona industriale per traffico intenso verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Radio Vicenza, remember, remember.

0: in collaborazione con...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. E di almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News, poi alla Casa Bianca, che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo A5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza nel Veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato 2 mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, sulla tangenziale di Mestre e per traffico intenso si viaggia in colonna verso Milano tra Castellana e Marghera e si rallenta verso Trieste tra Terraglio e la A27. Rallentamenti ma per lavori anche sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e verso Trieste tra Padova Est e il bivio per la A13. Infine segnaliamo che dalla mezzanotte di oggi alle 17 di domenica lo svincolo di Sirmione della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita provenendo da Venezia e in entrata verso Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Eccolo qua, il nostro giovedì mattina. Buongiorno miei cari e benvenuti nella nostra mattinata. Oh, sono le 10, spacchiamo al secondo. E allora benvenuti dalla Vale, pronta a farvi compagnia con tante curiosità.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: qui come abbiamo iniziato bene il nostro giovedì mattina. Benvenuti ancora nella mattinata di Radio Vicenza. Siete con la Vale, quindi con me fino alle 13, con tante chiacchiere, tante notizie. Le ho già sparse per lo studio, miei cari. Mo sono indecisa con quale iniziare, ma fra poco ovviamente non anticipiamo i tempi, vi devo dire un po' l'argomento di oggi. Ma intanto buongiorno a voi, già vedo i vostri messaggi, già vedo i vostri saluti, siete splendidi. 371 1200 116 per essere dei nostri.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ma dove vai?
2: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
1: E ce la fai in un paio d'ore?
2: Certo, vado a Confartigianato Persone.
3: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
1: Ma mica sei artigiana.
2: Non serve.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Che giovedì, ed eccoci qua oggi a parlare di galateo. Miei cari, si sa che d'estate siamo più portati a cenare fuori, a pranzare fuori, perché si va al mare, si va in montagna, si va in giro, si va a far vacanza e di conseguenza mica abbiamo voglia di cucinare anche quando siamo in relax, e quindi ovviamente il ristorante viene al caso nostro. Ma voi siete quelle persone che rispettano il galateo? Siete informati sul galateo a tavola? No, perché qui le regole sono sempre in fermento, cambiano. A quanto pare The Fork e Accademia Italia Galateo hanno praticamente pubblicato le nuove regole contemporanee secondo gli esperti, dal tovagliolo alle posate, passando poi per la borsa. Ne parliamo oggi, fra pochissimo.
1: Tutti in centro.

ma che bella la nostra musica, vedi? Io ringrazio sempre chi è dall'altra parte, proprio perché ci fa ascoltare un sacco di bei successi. È una cosa che manca nel galateo, quella di ringraziare, quella di avere buone maniere per colui che magari ti serve la pietanza, ma anche la convivialità a tavola, certo. E quindi oggi parliamo proprio delle nuove regole contemporanee secondo gli esperti, perché le cose sono un po' cambiate. Secondo The Fork, l'Accademia Italiana Galateo, il galateo contemporaneo, come dicevo, mette al centro accoglienza, spontaneità e consapevolezza. Se avete dubbi di dove mettere le posate, la borsetta, tutte queste cose qui, dovete seguirmi attentamente, mi raccomando, perché uno dei dubbi che abbiamo noi donne più di frequente, quando abbiamo magari anche queste borsette che non hanno la tracolla, dove le appoggi? A quanto pare, secondo il galateo, non dovrebbero essere appoggiate sul tavolo, ma né tantomeno lasciate a terra. Quando è possibile, è preferibile utilizzare un supporto dedicato, ce ne sono di molto carini. Ultimamente

0: notte, miei cari. Passatela con la nostra bella musica di sottofondo. Certo, perché siete sulla radio giusta, Radio Vicenza. E con questi successi noi andiamo a chiudere anche la prima oretta. Ci si avvicina quasi quasi alle 11.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi.

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi. Il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi. A Padova, Vicenza e Trissino.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: solo questa è Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi giovedì 25 giugno. Grave incidente ieri pomeriggio a Grumolo delle Abbadesse, dove un motociclista di 17 anni ha perso il controllo della moto in curva, finendo contro un SUV che arrivava dalla direzione opposta. Dopo l'impatto è rimasto incastrato sotto il veicolo ed è stato liberato da alcuni passanti. Trasportato in codice rosso al San Bortolo di Vicenza, è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Ladri in azione ieri a Marano Vicentino, dove una banda è entrata in una villetta di via Prole, approfittando dell'assenza del proprietario, un pensionato. L'abitazione è stata completamente messa a soqquadro e i malviventi sono fuggiti con gioielli di famiglia e un fucile detenuto regolarmente. Sul caso indagano i carabinieri, impegnati nella raccolta di testimonianze e immagini delle telecamere della zona. Scatta il piano d'emergenza a siccità nel bacino del Brenta. Il consorzio di bonifica ha deciso l'apertura anticipata degli invasi montani del Corlo e del Senaiga per garantire acqua ad agricoltura e ambiente. L'ondata di calore e il calo delle portate del Brenta stanno riportando il Veneto in una situazione critica, con livelli idrici sotto osservazione. Cordoglio a Vicenza per la scomparsa del professor Mario Zocche. Il sindaco Giacomo Possamai lo ricorda come una figura importante per la città, impegnata per anni nell'insegnamento, nell'amministrazione pubblica e nel volontariato. Ha dedicato gran parte della sua vita alla crescita della comunità, con passione e generosità. Proseguono a Bassano gli interventi per la sicurezza stradale, completato l'ammodernamento di diversi impianti semaforici con sistemi intelligenti che regolano i tempi in base al traffico. A San Michele è stato installato un nuovo attraversamento pedonale illuminato con rilevatori di velocità installati anche in Viale Asiago. È tutto anche con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati, traffico regolare al momento sulle autostrade del Nord-Est. Passiamo quindi subito ai lavori in programma sulla nostra rete. Dalle 22 di oggi alle 5:30 di domattina l'interconnessione tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Venezia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Trieste. Sempre questa notte, tra le 21 e le 6, chiuderà anche l'allacciamento tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e Rocchette e vuole mettersi in A4 in entrambe le direzioni. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
11: Time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Mi piace ascoltare la nostra bella musica a tutto volume, mi piace leggere i vostri messaggi, quello che dite al nostro WhatsApp. Allora dai che saluto subito Emanuela, Francesco, Patrizia, anche lei spesso e volentieri non sa dove mettere la borsa, quindi spesso se la tiene a tracolla. No, dai, è brutto, non si fa. Bisogna un attimino, insomma, metterla in un posto dove non vada ad intralciare il personale, ma che sia anche in sicurezza. Poi è anche scomodo mangiare con la borsa a tracolla. Come usare il tovagliolo al ristorante? È uno degli elementi simbolo della tavola apparecchiata. Allora, andrebbe sistemato sulle ginocchia appena ci si accomoda e utilizzato con discrezione durante il pasto. Una volta terminato il pranzo o la cena, ovviamente, può essere lasciato accanto al piatto senza però ripiegarlo, in modo

0: messaggi che bene o male tutti voi sbagliate, me compresa, perché ad un certo punto, quando non utilizzo più il tovagliolo, lo prendo, lo arruffo tutto quanto, lo metto lì, però insomma sì, lo posiziono a parte del piatto, ma come viene viene, nel senso, invece bisogna comunque metterlo abbastanza ordinatamente, non ripiegarlo, per carità, su se stesso in modo maniacale, ma comunque cercando di dargli un ordine. Oggi stiamo parlando proprio di questo, del galateo, visto che d'estate si va molto più spesso a ristorante perché magari si è in vacanza e di conseguenza si va più spesso a mangiare fuori. Ci sono delle nuove regole e oggi le stiamo scoprendo insieme, come, quando usare o non usare il coltello, ma di questo ne parliamo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. In coda al traffico sulla A4 Milano-Venezia tra Soavi e Verona Est per lavori in direzione Milano. Ancora su questa autostrada si procede a rilento tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Altre file a causa del traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la 27 Venezia-Belluno verso Trieste, e proprio per la difficoltà di immissione sulla tangenziale di Mestre si sono formate code sulla 27 Mestre Belluno a partire da Mogliano Veneto sulla carreggiata sud. In coda al traffico sulla 13 Bologna-Padova tra il bivio per la 4 e Padova zona industriale per traffico intenso verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ma del galateo al ristorante, visto che insomma d'estate si va più spesso fuori a cena, a pranzo, si va magari anche a provare qualche ristorante nuovo, quindi dobbiamo comportarci bene, almeno secondo ovviamente gli esperti. Quando il caso di usare o non usare il coltello è altro dilemma, ragazzi, perché non tutti gli alimenti richiedono il coltello. Ad esempio il pane si spezza tradizionalmente con le mani, non si fanno le fettine, te capì? Allora io sbaglio tutto al ristorante. Mentre pesce e uova si consumano principalmente con la forchetta, una regola storica che continua a trovare spazio anche nel galateo contemporaneo.

0: stiamo capendo tante cose. Voi attraverso i vostri messaggi mi state confermando che un po' sbagliate tante azioni, noi anche, perché ovviamente rivolgo anche ai miei colleghi, stiamo parlando internossa di quante cose sbagliamo al ristorante. Io ad esempio arruffo il tovagliolo, invece bisogna piegarlo, per carità, non in modo maniacale, ma comunque metterlo ordinato, e non bisognerebbe neanche tanto usarlo, a dir la verità, proprio il minimo indispensabile, ma è lì per ovviamente pulirci le mani e la bocca quindi come fai a non utilizzarlo? Attenzione anche alle posate, il tutto può diventare un vero e proprio linguaggio silenzioso. Le posate lasciate aperte nel piatto mi vanno a segnalare una pausa durante il pasto, cioè aspetta un attimo che mi riprendo e poi continuo a mangiare, mentre quelle disposte parallele indicano che si è terminato di mangiare. È un piccolo gesto che comunque va a facilitare ovviamente il lavoro del personale di sala. Ecco, questo lo faccio, sì.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. L'onda calda di fine giugno non vuole proprio lasciarci, ne avremo ancora per parecchio, almeno fino alla metà della prossima settimana. Fino ad allora i modelli prevedono solo ed esclusivamente caldo, tanto caldo peraltro in rinforzo. Pensate che nelle giornate di sabato, domenica e lunedì registreremo temperature anche superiori a quelle dei giorni scorsi. L'onda calda infatti dalla Francia si sposterà verso l'Europa centrale e verso l'Italia, investendola in pieno. Oggi cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, attenzione agli addensamenti che qua e là in montagna e in collina nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, danno vita a qualche rovescio. In pianura solamente tanto tanto caldo, peraltro con umidità in aumento, temperature massime previste oggi sui 35-36 gradi. Sarà così anche domani, ma sarà nel fine settimana. L'onda calda si intensificherà nella giornata di sabato, previsti sabato 37 gradi sotto un sole cocente, gran sole anche domenica, temperatura è domenica sui 38 gradi in pianura e 30 gradi sull'altopiano di Asiago. Sarà così anche nella giornata di lunedì. Attenzione, martedì l'onda calda potrebbe lentamente iniziare a sgonfiarsi. Nella giornata di mercoledì sera in particolare, sono già in vista dei temporali che purtroppo però più di tanto non daranno origine a rinfrescate degne di questo nome. Farà meno caldo nella seconda metà della prossima settimana, ma rimarremo pur sempre su valori molto elevati, attorno ai 31-32 gradi, ma in vista, come anticipato, un fine settimana davvero da temperature che potrebbero seriamente insidiare i record storici del mese di giugno. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: estate, quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza, ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno.
1: Tutti in centro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 25 giugno a cura di Martino Montagna. Incidente mortale questa mattina alle 9:15 sulla superstrada pedemontana veneta in direzione Montecchio Maggiore all'altezza della galleria di Malo. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un violento schianto che ha coinvolto più veicoli. Il bilancio è di 2 persone decedute e 1 ferito. Traffico completamente bloccato con pesanti disagi alla circolazione. Ed emergono dettagli su questo tragico incidente avvenuto nella galleria tra Malo e Castelgomberto. Un'auto avrebbe tamponato un camion e si sarebbe poi fermata in corsia d'emergenza per scusarsi con l'autista. Pochi istanti dopo è stata travolta da un'altra vettura. 2 le vittime, tra cui un minorenne e 1 ferito trasportato a Sant'Orso. La Polizia Locale di Vicenza e la Polizia di Stato continueranno a collaborare per la formazione degli agenti. La Giunta Comunale ha rinnovato

0: Ho trovato la convenzione con l'ispettorato delle scuole della polizia per un percorso dedicato alle tecniche operative. L'obiettivo è aggiornare le competenze del personale, stanziato un finanziamento di 10.000 euro. Dal 14 al 19 luglio al Parco Fornaci di Vicenza torna il Jam Rock Festival, 6 giorni di musica live tra rock, rap, indie ed elettronica. Sul palco artisti di primo piano come Tony Pitoni, Rancore, Ministri, Pop X, Motta e Sud Sound System. Attesi anche Danno e tante altre band per una delle rassegne musicali più originali dell'estate veneta. Ed ora lo sport con il ciclismo. Domenica prossima a Sovizzo torna la 4ª Mini Sanremo, gara ciclistica per la categoria giovanissimi. L'evento, organizzato dalla SD Unione Ciclistica Sovizzo con il comune, si svolgerà in via Primo Maggio dalle 9 alle 13. Una mattinata di sport e festa dedicata ai giovani, ai valori del ciclismo e alla crescita sportiva. Bene, ci fermiamo qui, ma torniamo tra un'ora per gli ultimi aggiornamenti, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti. Sulle tratte di nostra competenza il traffico è in questo momento regolare. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, si registrano invece rallentamenti per lavori in direzione dell'Austria tra Carnia e Pontebba. Rallentamenti ma per traffico intenso anche sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero in direzione Modena tra Rovereto Sud e Affi. Tornando infine alla nostra rete, vi ricordiamo che dalla mezzanotte di oggi alle 17 di domenica lo svincolo di Sirmione della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita provenendo da Venezia e in entrata verso Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Ma come sta passando veloce il tempo anche oggi, ragazzi? Questo nostro giovedì sta andando via veloce, del resto la nostra bella musica c'è, voi ci siete dall'altra parte, le curiosità anche, e in questo giovedì ci siamo concentrati a parlare di galateo a tavola. Del resto si va al ristorante sempre più spesso nel periodo estivo e di conseguenza certe cose le dobbiamo sapere, come anche il chiacchierare, perché una tavola silenziosa a quanto pare è una tavola poco accogliente, questo per il galateo contemporaneo, e quindi una conversazione piacevole ed inclusiva vale molto di più delle regole formali. L'obiettivo è quello di favorire il dialogo e rendere quindi l'esperienza più piacevole per tutti. Te capì? Quindi no silenzio e soprattutto no telefonini a tavola.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: bisogna essere bravi al ristorante, bisogna essere educati, soprattutto se magari abbiamo bimbi un po' rumorosi, ecco, bisogna cercare ovviamente di tenerli tranquilli. Va bene che camminino fra la gente, ma che non vadano a correre, ad urlare e quindi a disturbare gli altri tavoli, ecco, questo non si fa. La parola è raffinatezza. Secondo gli esperti, la vera eleganza è quella che passa quasi inosservata. Piccoli gesti, piccole attenzioni, dettagli che contribuiscono a creare comunque l'esperienza della cena o del pranzo piacevole e armoniosa per tutti quanti.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.
12: Certo che anche oggi il tempo è passato veloce, ma poi ho degli ascoltatori pazzeschi, perché stavo leggendo il messaggio di Dino che dice: Vale, e cosa dice il Galateo per buon appetito? È vero, al ristorante non si dovrebbe più dire, ragazzi, perché a quanto pare è considerata un'espressione troppo focalizzata sul cibo. Ci sono, secondo il Galateo, alternative più eleganti: buon pranzo, buona cena, usate soprattutto dai camerieri, ovviamente, nei locali formali, ma anche tra i commensali. Buon appetito? No, non si dice. Si risponde, si dice buon pranzo, buona cena o buon proseguimento.
13: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.
1: Che stavo pensando ad una cosa mentre c'erano sti pezzi qui uno dietro l'altro più bello dell'altro, che effettivamente io a quest'ora solitamente vi auguro buon pranzo, quindi sbaglio di brutto. Vabbè, ma che vi dico, buon proseguimento della giornata. No, mi piace di più buon pranzo, a dir la verità. E allora, mentre voi state mangiando qualcosa, noi godiamoci gli ultimi successi insieme.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: mattinata intensa, quante belle canzoni abbiamo ritrovato insieme, tutto dalla Vale. A questo punto ci sentiamo domani, miei cari, come sempre alle ore 10 per andare a chiudere un'altra settimana di questa estate 2026. A domani, ciao!
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
3: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Le ultime notizie con Martino Montagna di oggi.

0: 25 giugno da Vicenza e provincia. Incidente mortale questa mattina alle 9:15 sulla superstrada pedemontana veneta, lungo la galleria tra Malo e Castelconberto, in direzione Montecchio Maggiore. Un tamponamento tra un'auto e un camion ha dato il via alla tragedia. Dopo l'urto, il conducente si è fermato in corsia d'emergenza per scusarsi con l'autista del mezzo pesante. Pochi istanti dopo, la vettura è stata travolta da un'altra auto in transito. Due le vittime, tra cui un minorenne. Un uomo di 40 anni, residente a Pordenone, è rimasto ferito e trasportato all'ospedale di Sant'Orso. Un ragazzo di 17 anni è caduto dallo scooter ieri verso mezzanotte a Thiene, mentre era in sella, per cause ancora in fase di accertamento. È stato soccorso dal SUEM 118 e trasportato in ospedale a Sant'Orso per sospette lesioni interne. Le sue condizioni non sono state rese note. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il comune di Bassano sta preparando un nuovo contributo straordinario per le famiglie con figli che frequenteranno la prima media nell'anno scolastico 2026-2027, destinato all'acquisto di libri e materiali scolastici. Il sostegno integrerà il buono libri regionale e potrà arrivare anche a chi supera le soglie ISEE regionali fino a 30.000 euro. Sabato mattina alle 11 alla libreria Ubic di Thiene, Elisa Bellero presenta il suo primo romanzo Come sorelle. L'autrice veronese racconta un legame intenso tra due ragazze cresciute come sorelle in un borgo degli anni 30. Un romanzo che scava nei sentimenti e nei silenzi della vita contadina, già segnalato da importanti testate nazionali. Ed ora apriamo la pagina sportiva con il calcio. Alessandro Pietrelli è sempre più vicino alla Nerossi Vicenza. L'esterno classe 2003 di proprietà della Juventus ha ormai trovato l'accordo totale con il club biancorosso, con gli ultimi dettagli burocratici in via di definizione. Decisiva la volontà del giocatore, che ha spinto per la destinazione vicentina superando la concorrenza. L'ufficialità è attesa a breve. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per un veicolo fermo segnalato sulla A4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. E sul tratto Venezia-Trieste è segnalato un altro veicolo in avaria tra San Stino di Livenza e Bivio A28 in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova. Per chi proviene da Piovene deve immettersi in entrambe le carreggiate della A4. Vi segnaliamo inoltre che a partire dalla mezzanotte di oggi e fino a domenica 28 giugno alle ore 17, lo svincolo di Sirmione resterà chiuso per un altro cantiere in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: E come in un battibaleno siamo arrivati alla metà della settimana, amici, eccoci di nuovo insieme, benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire naturalmente con il nostro magazine dove si parla di tecnologie e abbiamo anche tanta bella musica quest'oggi ad accompagnarci.
0: Radio Vicenza,

Entriamo nel vivo della trasmissione, c'è questo argomento come sempre fresco fresco, degno anche di dibattito, e riguarda sicuramente il rapporto fra minori e rete. Beh, nell'Unione Europea si stanno prendendo dei provvedimenti, anche il Regno Unito non si fa attendere, perché il primo ministro Starmer avrebbe annunciato l'introduzione del divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Ecco, la legge ispirata a quella australiana dovrebbe essere approvata dal Parlamento entro fine anno e verrà quindi applicata nel corso del 2027. Durante la conferenza stampa sono state illustrate anche le restrizioni per le piattaforme di gioco e i chatbot di intelligenza artificiale. Quindi il ban per gli under 16 era già stato anticipato all'inizio di questo mese, quando il primo ministro aveva annunciato l'obbligo per Apple e Google di bloccare le immagini di nudo. E come scritto nel comunicato stampa, il governo britannico userà lo stesso modello dell'Australia. Tra i social media che sono interessati ovviamente c'è TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook e X. Sono esclusi invece i servizi di messaggistica come WhatsApp e Signal. Le piattaforme saranno quindi obbligate ad implementare la verifica dell'età, e il governo britannico promette anche l'introduzione di una soluzione più efficace che impedirà ai minori di aggirare il blocco. Ecco, basta in questo caso una VPN. E quindi, per rispettare il divieto di accesso ai contenuti per adulti previsto dall'Online Safety Act da fine luglio 2025, viene chiesta la verifica con un documento d'identità, carta di credito o addirittura il riconoscimento facciale. Ecco, il primo ministro ha comunicato anche altre restrizioni: i minori di 16 anni non potranno usare le funzionalità di live streaming e chat con sconosciuti nelle piattaforme di gioco, e entro il prossimo mese verranno poi comunicate ancora delle misure, tra cui un coprifuoco notturno, cioè un uso limitato dei servizi, e anche il divieto dello scrolling infinito, che insomma è stato già appurato che per i minori crea dipendenza.

0: Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata qui con Radio Web, perché adesso volevo parlarvi di Open Cloud. Insomma, i ricercatori avrebbero scoperto che gli agenti di intelligenza basati su Open Cloud possono divulgare delle informazioni sensibili durante eventuali attacchi informatici. Questo rappresenta, lo sappiamo e come possiamo anche immaginarlo, un grave problema di sicurezza per le aziende che sfruttano questi agenti per eseguire delle azioni in automatico. Beh, quindi è necessario adottare anche delle precauzioni. Open Cloud, sapete che è un agente di intelligenza artificiale open source, quindi sviluppato da Peter Steinberger, che permette di eseguire diversi compiti per conto dell'utente. Può quindi accedere anche a dati personali che i cybercriminali cercano di rubare tramite l'infostealer. Molte aziende usano questi agenti anche per la gestione delle mail. Gli esperti di Varonis avrebbero anche verificato che questi agenti potrebbero in un certo senso facilitare gli attacchi di phishing e hanno creato un account aziendale Gmail in Google Workspace e aggiunto anche diversi dati, tra cui le credenziali di AWS, che solitamente sono false, e quindi esportazioni, CRM, conversazioni con i colleghi. Insomma, sapete tutto quello che si fa magari in un'azienda. La gente che è denominato Pinci svolgeva questi ruoli, orchestrava un po', ecco, tutte queste cose, le mail, le classificava, pianificava le risposte e a quanto pare, ecco, i cybercriminali potevano sfruttare anche questa cosa, insomma, per infilarsi in qualche computer aziendale, e chiaramente l'interesse era solo quello di rubare le credenziali e chiaramente account e soprattutto conti correnti. E quello veramente la parte più succosa, diciamo.
1: Radio Vicenza.

E vogliamo parlare di novità, amici. Eccoci, lo facciamo subito perché l'abbiamo già preannunciata questa cosa all'inizio della trasmissione. Il nuovo smartphone a firma Honor, non sappiamo quale successo commerciale possa avere un prodotto tanto particolare, dicevo, come questo che si chiama Robot Phone. Beh, di certo gli va riconosciuto un merito, quello di aver introdotto il nuovo concept originale in ambito, diciamo, proprio degli smartphone, in cui oramai da parecchio tempo eravamo abituati a un design abbastanza standard e quindi di novità se ne vedevano ben poche. E oltre un anno dalla presentazione ufficiale si torna a parlare, dicevo, dopo la sua comparsa allo Shanghai International Film Festival. Beh, novità quindi ce ne sono e come, anche perché, amici, io mi addentrerei un po' in questo, in questa cosa, perché dovete sapere che in un comunicato stampa che è stato diffuso, il brand racconta di avere partecipato alla manifestazione in qualità di partner ufficiale per la fotografia e la videografia, supportando l'evento cinematografico di alto livello con tecnologie di imaging mobile all'avanguardia. Un risultato, diciamo, ecco, forse potremmo così definirlo un po', il primo video cinematografico realizzato con un dispositivo che supera i confini tra imaging mobile e cinematografia professionale, inaugurando quindi, diciamo, un nuovo paradigma per l'integrazione profonda tra tecnologia e arte cinematografica. Una dichiarazione di intenti che quindi conferma un po' le grandi ambizioni del progetto. Ecco, peccato che il risultato comunque sia stato caricato in un canale ufficiale YouTube con un video a 480p. E per quanto riguarda la data di uscita, ecco, il mese scorso Honor avrebbe confermato che questo Robot Phone arriverà nel terzo trimestre 2026, dunque tra luglio e settembre, ecco, forse ci siamo quasi. Il prezzo di vendita non è ancora stato comunicato, ma qualcosa comunque ci farà pensare che, ecco, non sarà proprio un gadget economico. E a livello di caratteristiche specifiche, il punto di forza, potete capirlo anche voi, è senza dubbio rappresentato da questo modulo fotografico che ha un sistema gimbal, ecco, si chiama così, che è un po' simile a quello di Osmo Pocket, per intenderci, che promette quindi le riprese stabilizzate di livello professionale. Beh, quindi per girare un film si può dedurre che non servirà più una cinepresa di quelle tanto professionali, ma adesso con uno smartphone magari di questi si potranno fare veramente delle cose che fino a qualche mese fa veramente erano impensabili.

0: Si continua in questa puntata di Radio Web. Sapete che spesso ci occupiamo di sicurezza, ma attenzione, perché questa è veramente molto molto importante. A volte magari capita di ricevere un messaggio anche da una PEC non certificata, ecco, e attenzione che queste PEC di solito non certificano la sicurezza del contenuto. A ricordarlo è l'Agenzia Digitale per l'Italia, che ha condiviso una statistica interessante ma allo stesso tempo preoccupante in merito quindi alle campagne di spam e di phishing che sono veicolate attraverso anche questo strumento, quello della PEC, sempre più utilizzata sia in ambito professionale che anche dai privati cittadini. Ecco, sono stati già individuati, pensate, oltre 650 eventi nella prima metà dell'anno, vale a dire comunicazioni indesiderate e potenzialmente malevoli. A spedirlo sono a volte delle caselle comunque sì legittime, però compromesse dai cybercriminali, in altre occasioni registrate proprio per finalità illecite. La truffa potrebbe presentarsi a volte sotto forma di una richiesta magari per la trasmissione dei dati o per promuovere un servizio. Ecco, attenzione, perché è un dato veramente scoraggiante quello che arriva, che è in progressiva crescita e proprio nel corso dei mesi evidenzia un interesse che è sempre più marcato da parte degli attori malevoli nei confronti di questo canale di comunicazione tradizionalmente percepito come affidabile e sicuro. Quindi attenzione, CERT, AGID e il Computer Emergency Response Team di Agenzia per l'Italia Digitale ha comunque un canale di comunicazione diretto con i gestori PEC italiani che gli permette di intervenire tempestivamente chiedendo il reset della casella, ecco, nel caso in cui si tratti comunque di un account legittimo compromesso oppure la dismissione, ecco, se è stata registrata con delle finalità esclusivamente malevoli. Quindi attenzione, le raccomandazioni sono sempre le stesse più o meno: non aprite i link che sono presenti all'interno, non scaricate né aprite degli allegati di cui non conoscete l'origine, segnalate eventuali abusi o sospette attività malevoli al gestore PEC di riferimento. Quindi mi raccomando, amici, sempre occhi bene aperti.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Siamo arrivati alla conclusione anche per questo giovedì con Radio Web, anche oggi bella musica, quella bella che abbiamo sempre in playlist, che non ci è mancata, devo dire. Noi ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione torneremo insieme nuovamente domani alla solita ora, vi aspetto sempre qua.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
9: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
10: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. L'onda calda di fine giugno non vuole proprio lasciarci, ne avremo ancora per parecchio, almeno fino alla metà della prossima settimana. Fino ad allora i modelli prevedono solo ed esclusivamente caldo, tanto caldo peraltro in rinforzo. Pensate che nelle giornate di sabato, domenica e lunedì registreremo temperature anche superiori a quelle dei giorni scorsi. L'onda calda infatti dalla Francia si sposterà verso l'Europa centrale e verso l'Italia, investendola in pieno. Oggi cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, attenzione agli addensamenti che qua e là in montagna e in collina nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, danno vita a qualche rovescio. In pianura solamente tanto tanto caldo, peraltro con umidità in aumento, temperature massime previste oggi sui 35-36 gradi. Sarà così anche domani, ma sarà nel fine settimana. L'onda calda si intensificherà nella giornata di sabato, previsti sabato 37 gradi sotto un sole cocente, gran sole anche domenica, temperatura è domenica sui 38 gradi in pianura e 30 gradi sull'altopiano di Asiago. Sarà così anche nella giornata di lunedì. Attenzione, martedì l'onda calda potrebbe lentamente iniziare a sgonfiarsi. Nella giornata di mercoledì sera in particolare, sono già in vista dei temporali che purtroppo però più di tanto non daranno origine a rinfrescate degne di questo nome. Farà meno caldo nella seconda metà della prossima settimana, ma rimarremo pur sempre su valori molto elevati, attorno ai 31-32 gradi, ma in vista, come anticipato, un fine settimana davvero da temperature che potrebbero seriamente insidiare i record storici del mese di giugno. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
3: 371 1200 116. La tua canzone in onda subito su Radio Vicenza.
4: Ciao Radio Vicenza, io vi sto ascoltando. Mi potete mettere una canzone, grazie. Oscar.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
5: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
4: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
6: Sei socio Confartigianato Vicenza?
5: Viaggi, salute.
6: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
7: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code tra Brescia S e Sirmione in direzione Venezia a causa di un veicolo fermo poco dopo Desenzano. Traffico regolare sugli altri percorsi del nord-est. Vi anticipiamo che anche questa notte, a causa di lavori dalle 22 fino alle 5.30 del mattino, resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve mettersi in A4 in direzione Trieste. Sarà possibile utilizzare lo svincolo di Padova Est. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: More summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: contento che si muore.
1: Eccoci, eccoci, è giovedì, siamo pronti anche oggi sotto il nostro bello ombrellone. Beh, è rimasto aperto per tutta la settimana, insomma, da quando abbiamo iniziato. Nessuno, ma chi si muove da qui? E allora dai che si parte anche oggi con Tipi da spiaggia.
2: Spiaggia. Partiti.

Vabbè, a proposito di brezza e di ombrellone, c'è questo consiglio che ci viene dato, che è quello di pensare al fresco. No, perché se tu pensi a cose fredde, il fisico sembra si abitui meglio e riesca a resistere un po' meglio, insomma, a sopportare un po' meglio le temperature di questi giorni. Allora, vediamo adesso, penso un bel ghiacciolo, ecco.

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

o si parlava nei giorni scorsi dei tanti VIP che sono in Italia in questi giorni, VIP internazionali, attori, cantanti, di tutto e di più. Anche Zendaya col marito Tom Holland sono a Roma, tra l'altro sono lì per lavorare, ma fanno anche un po' di vacanze, insomma visitano la capitale, e sono a Roma per presentare appunto il nuovo film della serie Spider-Man, la serie infinita, sa, l'uomo ragno non finirà mai. E beh, loro due bellissimi, lei in particolare, e hanno detto che questo Spider-Man è particolarmente coinvolgente dal punto di vista emotivo.

0: letto.
1: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
2: Tipi da spiaggia.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Checco Zalone, anzi da oggi dobbiamo chiamarlo Dottor Zalone perché ha ricevuto la laurea ad honorem in pianoforte jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Ecco, tra l'altro la cerimonia si è tenuta in occasione della 21esima edizione della Rodi Jazz Fest e nel corso della cerimonia, come è giusto che sia, Zalone ha tenuto un Alexio Magistralis con la sua solita ironia travolgente.

0: La radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi, da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
6: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez, 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
5: Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con la amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle

0: bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello slam più affascinante che c'è.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto, nuovo aggiornamento sulla A4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione. Vi informiamo che sabato 27 giugno la A4 chiuderà dalle 22 alle 6 in direzione Venezia tra i caselli di Verona Sud e Soave. Chiuderanno naturalmente le entrate di Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi.

Ma si dice sia una delle estati più calde in assoluto, quella che stiamo vivendo. Insomma, non lo so se è la più calda o non è la più calda. Certo, fa molto caldo, molto molto molto caldo. Beh, gli esperti hanno fatto anche un confronto con le estati degli anni 60 e 70. E beh, a parte un paio di occasioni, ecco, ad esempio l'estate, quella più torrida, è stata quella del 1964. Nel mese di luglio la temperatura è arrivata a 40 gradi. E negli anni 70 l'estate più calda è stata quella del 1976. È stata un'estate ricordata per grande siccità e grande calura, soprattutto in Inghilterra. Ecco, però mediamente le temperature erano più miti di 3, 4, 5, addirittura 6 gradi meno di oggi.

E anche oggi voglio salutare gli studenti, quelli che stanno sostenendo gli esami in questi giorni. Ci sono gli orali, giusto, in questi giorni. Ragazzi, dai, ultimo sforzo e poi potrete godervi finalmente anche voi questa calda.

0: Pubblicità.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

parliamo di tendenze. Oggi non l'abbiamo ancora fatto e parliamo di capelli. Capelli al femminile è un argomento che non mi riguarda, nel senso che io c'ho proprio non ne ho manco uno. Ma ecco, questa sembra essere la tendenza per l'estate. Va alla grande il biondo Hamptons. Il biondo Hamptons, qual è il biondo Hamptons? È quello che ha scelto di tenere, insomma, di sfoggiare Angelina Jolie. E adesso, ecco, ma lei sta bene con qualsiasi colore, devo dire, Ma adesso tutte vogliono sto colore, il biondo Hamptons. Andate a dirlo alla vostra parrucchiera.

0: bravi. Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che si presenta ancora una volta soleggiata ma disturbata da molta nuvolosità nelle zone di montagna, colpa dell'evaporazione. Le temperature rimangono comunque su valori estremi, anche se il peggio deve purtroppo ancora arrivare. Un particolare rinforzo dell'alta pressione in sede mediterranea, lo spostamento dell'onda calda dalla Francia all'Europa centrale e mediterranea comporterà nelle giornate di sabato, domenica e lunedì una certa recrudescenza dell'ondata di caldo in atto e quindi, ahimè, temperature che saliranno di almeno un paio di gradi rispetto ai valori attuali, quindi record che purtroppo traballeranno. Va da sé che non cambierà nulla almeno fino alla metà della prossima settimana. Siamo probabilmente nella peggiore ondata di caldo che il mese di giugno abbia mai visto. Forse, e i conti si faranno alla fine, ce la giocheremo con il terribile giugno del 2003, il più caldo della storia. Intanto, domani giornata dal cielo più soleggiato rispetto ad oggi, fine settimana pienamente soleggiato ma di fuoco. Le temperature sono di 37 gradi sabato, 38 gradi domenica, 38 gradi lunedì. Questo nelle località di pianura. Qualche località fra le più basse dell'altopiano di Asiago potrebbe toccare i 30 gradi. Una svolta al momento non si vede, certo è che occorrerà fare attenzione alla giornata di mercoledì prossimo, quando forti, fortissimi temporali potrebbero interessare il Vicentino. Grazie ancora per l'attenzione. Una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

Ma sono molti quelli che anche in questi giorni mi dicono, anche i miei amici, che mi dicono: no, guarda, io quest'estate non faccio assolutamente nulla, costa tutto troppo, mi farò qualche gitarella fuori porta. Attenzione, perché manco quella è conveniente ormai. Questa analisi della CNA, ecco, ci dice questa cosa che è paradossale, ecco, ed è qualcosa che riguarda migliaia di famiglie italiane. Trasferirsi fuori città per risparmiare sulla casa, ecco, quindi fare la gitarella fuori porta di un giorno può tradursi in migliaia di euro spesi in carburante. Sì, perché so, fai avanti e indietro, spendi soldi anche lì, e quindi fare i pendolari delle vacanze non è conveniente. Ecco, vabbè, resteremo a casa.

0: Autoradio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica, sei una persona di

0: I passanti, trasportato in codice rosso al San Bortolo di Vicenza, è ricoverato in terapia intensiva per ladri in azione ieri a Marano Vicentino, dove una banda è entrata in una villetta di via Prole approfittando dell'assenza del proprietario, un pensionato. L'abitazione è stata completamente messa a soqquadro e i malviventi sono fuggiti con gioielli di famiglia e un fucile detenuto regolarmente. Sul caso indagano i carabinieri impegnati nella raccolta di testimonianze e immagini delle telecamere della zona. Scatta il piano d'emergenza a siccità nel bacino del Brenta. Il consorzio di bonifica ha deciso l'apertura anticipata degli invasi montani del Corlo e del Senaiga per garantire acqua ad agricoltura e ambiente. L'ondata di calore e il calo delle portate del Brenta stanno riportando il Veneto in una situazione critica, con livelli idrici sotto osservazione. Cordoglio a Vicenza per la scomparsa del professor Mario Zocche. Il sindaco Giacomo Possamai lo ricorda come una figura importante per la città, impegnata per anni nell'insegnamento, nell'amministrazione pubblica e nel volontariato. Ha dedicato gran parte della sua vita alla crescita della comunità, con passione e generosità. Proseguono a Bassano gli interventi per la sicurezza stradale, completato l'ammodernamento di diversi impianti semaforici con sistemi intelligenti che regolano i tempi in base al traffico. A San Michele è stato installato un nuovo attraversamento pedonale illuminato con rilevatori di velocità installati anche in Viale Asiago. È tutto anche con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova: è solo traffico intenso a provocare rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Restiamo sulla 4 per segnalare la presenza di un veicolo in panne nel tratto tra l'innesto con la 13 e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, verso Venezia nel tratto tra l'innesto con la 23 e San Giorgio di Nogaro. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico proveniente da Piovene e diretto in A4 verso Milano-Venezia. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno chiuderà lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Ah, con questa ondata di caldo, cosa c'è di meglio di un buon cocktail fresco ghiacciato con 3-4 blocchetti di ghiaccio dentro? No, assolutamente no. Gli esperti ci dicono che il primo grande pericolo dell'alcol in estate è legato alla sua azione di vasodilatatore. Cioè, quando beviamo una birra ghiacciata o un cocktail, i vasi sanguigni superficiali si dilatano. Questo provoca un'iniziale sensazione di freschezza, ma l'effetto reale è opposto. Cioè, il sangue viene indirizzato verso la periferia del corpo, abbassando la pressione arteriosa, costringendo il cuore a pompare più velocemente, insomma, si accalda ancora di più.

Ma noi vorremmo in questi giorni così caldi tenere le finestre aperte, le porte aperte, rinfrescarci in qualche modo, creare un circolo d'aria, ma eccoli lì, gli insetti estivi che cercano di entrare in casa nostra. E allora cosa fare? Per tenere lontane le zanzare prima di tutto, ma ci sono anche un sacco di altri insetti. Ecco, il segreto, dicono, è combinare la prevenzione strutturale, l'igiene dell'ambiente, cioè le zanzariere innanzitutto, poi sigillare crepe, fessure, intercapedini nei muri, perché da lì possono entrare insetti, posizionare guarnizioni sotto le porte d'ingresso per bloccare gli insetti striscianti, e poi tenere pulita la casa, questo è importante, non lasciare piatti sporchi nel lavandino, briciole sui ripiani della cucina, proteggere la dispensa e mantenere sempre ermeticamente chiuso e svuotato quotidianamente il secchio dell'umido, perché tutto questo attira un sacco di insetti.

0: Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.

0: notizie, le curiosità, la musica. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonà e tra poco sentiremo anche la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, chiusa per incidente la statale 309 Romea nei pressi di Campagna Lupia nelle due direzioni e sempre per incidente code sulla 4 Venezia Trieste tra Verona Sud e Soave verso Venezia. Fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra il casello autostradale di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. Lavori questa notte sulla A27 Mestre Belluno, chiuso tra le 22 e le 6 il tratto tra Fadalto e Belluno in direzione della statale 51 di Alemagna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

Beh, non solo noi sentiamo il caldo, ma anche i nostri apparecchi digitali, in particolare gli smartphone. Attenzione, è scattata questa allerta smartphone, perché lasciare il telefono magari per sbaglio lì al sole può danneggiare la batteria, e nei casi più gravi la batteria può anche, insomma, incendiarsi, esplodere, può provocare situazioni pericolose. Quindi attenzione, perché sono queste batterie, gli ioni di litio che sono su quasi tutti gli smartphone, soffrono particolarmente le temperature elevate. Ecco, anche per chi c'ha il porta smartphone in auto, sai, quello attaccato lì dove magari però picchia il sole in auto, ecco, non va bene, attenzione.

0: di tipi da spiaggia che abbiamo dedicato quasi interamente, quasi, a queste temperature decisamente elevate di questi giorni. Ma io vi aspetto qui al fresco sotto l'ombrellone anche domani, venerdì, per aprire assieme il weekend. Ciao da Ivano Visonà.
1: Spiaggia.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: 7:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
3: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 25 giugno a cura di Martino Montagna. Incidente mortale questa mattina alle 9:15 sulla superstrada pedemontana veneta in direzione Montecchio Maggiore all'altezza della galleria di Malo. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un violento schianto che ha coinvolto più veicoli. Il bilancio è di 2 persone decedute e 1 ferito. Traffico completamente bloccato con pesanti disagi alla circolazione. Ed emergono dettagli su questo tragico incidente avvenuto nella galleria tra Malo e Castelgomberto. Un'auto avrebbe tamponato un camion e si sarebbe poi fermata in corsia d'emergenza per scusarsi con l'autista. Pochi istanti dopo è stata travolta da un'altra vettura. 2 le vittime, tra cui un minorenne e 1 ferito trasportato a Sant'Orso. La Polizia Locale di Vicenza e la Polizia di Stato continueranno a collaborare per la formazione degli agenti. La Giunta Comunale ha rinnovato la convenzione con l'Ispettorato delle Scuole della Polizia per un percorso dedicato alle tecniche operative. L'obiettivo è aggiornare le competenze del personale, stanziato un finanziamento di 10.000 euro. Dal 14 al 19 luglio al Parco Fornacci di Vicenza torna il Jam Rock Festival, 6 giorni di musica live tra rock, rap, indie ed elettronica. Sul palco artisti di primo piano come Tony Pitoni, Rancore, Ministri, Pop X, Motta e Sud Sound System. Attesi anche Danno e tante altre band per una delle rassegne musicali più originali dell'estate veneta. Ed ora lo sport con il ciclismo. Domenica prossima a Sovizzo torna la 4ª Mini Sanremo, gara ciclistica per la categoria giovanissimi. L'evento, organizzato dalla SD Unione Ciclistica Sovizzo con il comune, si svolgerà in via Primo Maggio dalle 9 alle 13. Una mattinata di sport e festa dedicata ai giovani, ai valori del ciclismo e alla crescita sportiva. Bene, ci fermiamo qui, ma torniamo tra un'ora per gli ultimi aggiornamenti, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento: a causa del traffico intenso sulla A4 si viaggia a rilento tra Brescia Ovest e Sirmione verso Venezia, nella stessa direzione tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Sempre in direzione Venezia sulla A4 Venezia Trieste, rallentamenti per traffico intenso tra l'innesto con la A28 e Sanstino di Livenza. Nello stesso tratto è segnalato un veicolo in panne. Sulla tangenziale di Mestre verso Padova, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Marghera. Attenzione a un incidente segnalato sulla 34 Villa Segorizia verso Gorizia tra Gradisca e l'autoporto Gorizia. Vi informiamo che dalle 21:30 di domani 26 alle 5:30 di sabato 27 giugno sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: www.radiovicenza.com

0: Ci sto.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
2: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che si presenta ancora una volta soleggiata ma disturbata da molta nuvolosità nelle zone di montagna, colpa dell'evaporazione. Le temperature rimangono comunque su valori estremi, anche se il peggio deve purtroppo ancora arrivare. Un particolare rinforzo dell'alta pressione in sede mediterranea, lo spostamento dell'onda calda dalla Francia all'Europa centrale e mediterranea comporterà nelle giornate di sabato, domenica e lunedì una certa recrudescenza dell'ondata di caldo in atto e quindi, ahimè, temperature che saliranno di almeno un paio di gradi rispetto ai valori attuali, quindi record che purtroppo traballeranno. Va da sé che non cambierà nulla almeno fino alla metà della prossima settimana. Siamo probabilmente nella peggiore ondata di caldo che il mese di giugno abbia mai visto. Forse, e i conti si faranno alla fine, ce la giocheremo con il terribile giugno del 2003, il più caldo della storia. Intanto, domani giornata dal cielo più soleggiato rispetto ad oggi, fine settimana pienamente soleggiato ma di fuoco. Le temperature sono di 37 gradi sabato, 38 gradi domenica, 38 gradi lunedì. Questo nelle località di pianura. Qualche località fra le più basse dell'altopiano di Asiago potrebbe toccare i 30 gradi. Una svolta al momento non si vede, certo è che occorrerà fare attenzione alla giornata di mercoledì prossimo, quando forti, fortissimi temporali potrebbero interessare il Vicentino. Grazie ancora per l'attenzione. Una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Le ultime notizie con Martino Montagna di oggi, giovedì 25 giugno, da Vicenza e provincia. Incidente mortale questa mattina alle 9:15 sulla superstrada pedemontana veneta, lungo la galleria tra Malo e Castelconberto in direzione Montecchio Maggiore. Un tamponamento tra un'auto e un camion ha dato il via alla tragedia. Dopo l'urto, il conducente si è fermato in corsia d'emergenza per scusarsi con l'autista del mezzo pesante. Pochi istanti dopo, la vettura è stata travolta da un'altra auto in transito. Due le vittime, tra cui un minorenne. Un uomo di 40 anni, residente a Pordenone, è rimasto ferito e trasportato all'ospedale di Sant'Orso. Un ragazzo di 17

0: TUEM 118 e trasportato in ospedale a Sant'Orso per sospette lesioni interne. Le sue condizioni non sono state rese note. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il comune di Bassano sta preparando un nuovo contributo straordinario per le famiglie con figli che frequenteranno la prima media nell'anno scolastico 2026-2027, destinato all'acquisto di libri e materiali scolastici. Il sostegno integrerà il buono libri regionale e potrà arrivare anche a chi supera le soglie ISEE regionali fino a 30.000 euro. Sabato mattina alle 11 alla libreria Ubic di Tiene, Elisa Bellero presenta il suo primo romanzo Come sorelle. L'autrice veronese racconta un legame intenso tra due ragazze cresciute come sorelle in un borgo degli anni 30. Un romanzo che scava nei sentimenti e nei silenzi della vita contadina, già segnalato da importanti testate nazionali. Ed ora apriamo la pagina sportiva con il calcio. Alessandro Pietrelli è sempre più vicino all'Anerossi Vicenza. L'esterno classe 2003 di proprietà della Juventus ha ormai trovato l'accordo totale con il club biancorosso, con gli ultimi dettagli burocratici in via di definizione. Decisiva la volontà del giocatore, che ha spinto per la destinazione vicentina superando la concorrenza. L'ufficialità è attesa a breve. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo appuntamento nel quale segnaliamo un incidente sulla 4 Brescia-Padova che provoca code tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Verso Venezia invece il traffico intenso a provocare rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Sempre sulla 4 in direzione Trieste, code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Un incidente rallenta la marcia dei veicoli sulla 28 Porto Gruaro Conegliano tra Fontana Fredda e Porcia in direzione del bivio per la A4. Attenzione a un altro incidente avvenuto sulla 34 Villesse Gorizia. Prudenza nel tratto tra Gradisca e Autoporto Gorizia verso Gorizia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
10: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, chiusa per incidente la statale 309 Romea nei pressi di Campagna Lupia nelle due direzioni e sempre per incidente code sulla 4 Venezia Trieste tra Verona Sud e Soave verso Venezia. Fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra il casello autostradale di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. Lavori questa notte sulla A27 Mestre Belluno, chiuso tra le 22 e le 6 il tratto tra Fadalto e Belluno in direzione della statale 51 di Alemagna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Incidente mortale questa mattina alle 9:15 sulla superstrada Pedemontana Veneta, nella galleria tra Malo e Castelgomberto, in direzione Montecchio Maggiore. Un tamponamento tra un'auto e un camion ha innescato la tragedia. Dopo essersi fermato in corsia d'emergenza per chiedere scusa all'autista del TIR, il veicolo è stato travolto da un'altra auto in transito. Due le vittime. Ferito un uomo di 40 anni di Pordenone, trasportato all'ospedale di Sant'Orso. La circolazione è rimasta a lungo bloccata con pesanti ripercussioni sul traffico. Le vittime del tragico incidente sono Don Francesco Andreoli, sacerdote salesiano, molto conosciuto a Schio, e un ragazzo di 16 anni, animatore del mondo giovanile locale. Entrambi erano in viaggio con un gruppo del Grest diretto a Gardaland. La dinamica è ancora al vaglio, ma i due sarebbero stati travolti mentre si trovavano fuori dal veicolo. Un trentenne di Bassano del Grappa è stato truffato con un messaggio apparentemente inviato da un amico. Il falso contatto gli ha chiesto denaro per urgenti cure odontoiatriche. Convinto della richiesta, l'uomo ha versato 900

0: Tirio Pumpo di Vicenza si è svolta la cerimonia per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Alla celebrazione era presente anche il sindaco Giacomo Possamai, insieme alle autorità civili e militari. La sua partecipazione ha voluto rappresentare il ringraziamento della città alle donne e agli uomini delle Fiamme Gialle. Recuaro Terme entra nella fase operativa della sua rinascita con il progetto PNRR da 20 milioni di euro per la rigenerazione del borgo e delle terme. Presentati al Cinema Teatro Lux gli avanzamenti, recupero di edifici storici, stabilimenti termali e spazi pubblici. In corso anche nuove iniziative culturali e digitali per rafforzare turismo e identità del territorio. A Montecchio Maggiore si rafforza la sicurezza degli eventi pubblici. 63 volontari di 15 associazioni hanno concluso un corso antincendio di livello 3 organizzato dall'Associazione Artemide. Il percorso di 16 ore si è concluso con l'esame dei vigili del fuoco e il rilascio degli attestati. 44 partecipanti erano alla prima formazione, 19 al rinnovo. Ed ora apriamo la pagina sportiva con il calcio. Alessandro Pietrelli è sempre più vicino all'Anerossi Vicenza. L'esterno classe 2003 di proprietà della Juventus ha ormai trovato l'accordo totale con il club biancorosso, con gli ultimi dettagli burocratici in via di definizione. Decisiva la volontà del giocatore, che ha spinto per la destinazione vicentina superando la concorrenza. Si conclude qui anche questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, sono tuttora segnalate code per incidente tra Fontana Fredda e Porcia in direzione dell'A4. E proprio sulla 4 Brescia-Padova, code per incidente in direzione Venezia tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Vicenza Est. Sempre in direzione Venezia, a causa del traffico intenso, si segnalano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Rallentamenti con code anche in direzione Milano a causa di un incidente risolto tra Verona Est e Somma Campagna. Restiamo sulla 4 verso Trieste, si procede a rilento nel tratto tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico proveniente da Piovene e diretto in A4 verso Milano Venezia. Sulla 4 dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno chiuderà lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Como.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza.
3: Su Radio Vicenza il suono di...

0: pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

Shakira Bizarrap volume 53. Buonasera, ben ritornati in diretta qui dagli studi Radio Vicenza. Devo chiedere umilmente scusa a voi ascoltatori perché purtroppo sono rimasto imbottigliato ben un'ora e mezza nel traffico. C'è un traffico veramente molto importante tra il Melaro, la strada del Melaro, quindi la vecchia uscita dell'autostrada delle Alte Ceccato fino appunto a dove siamo noi degli studi di Radio Vicenza. Per chi non sapesse, noi siamo in zona Fiera Vicenza e purtroppo sono rimasto imbottigliato ben un'ora e mezza nel traffico, quindi per tutti gli ascoltatori che ci ascoltano, all'occhio, perché pare che ci sia un incidente in un'uscita dell'autostrada e quindi la deviazione sia appunto in quella zona lì. Ragazzi, di solito io parto verso le 6 da Lonigo, dove abito, sono arrivato adesso in radio quando solitamente arrivo qui verso le 6 e mezza, quindi ragazzi chiedo scusa a tutti quanti, io vi saluto, ciao, sono Mauro Ross, sono quell'operatore, quello speaker, quella voce che vi accompagna tutti i giovedì sera dalle 19 alle 21, questa sera facciamo 19:30, dai, abbonatemela, una volta purtroppo succede anche a me. Allora, visto che la musica è già partita, noi facciamo partire questa, poi vi dico il topic della serata, andiamo un po' a velocizzare questa sera. Vai che si parte, anche se si è già partiti, ma si parte con me. Lady.

Oliver Heldens con la sua Lady in Mitsuna, il remix di un splendido pezzo di Mojo del 2000, nonché anche riff ripreso da una canzone funky degli anni 80. Ragazzi, non chiedetemi come si chiama, me lo continuano a dire, io, il mio caro amico Andrea, che saluto, la voce del mercoledì sera, che mi tira fuori tutte quelle chicche di pezzi funky anni 60, anni 70, poi che cazzo ve lo sto dicendo, il funky è dagli anni 70 più che anni 80, anni 70-80, e lui me le racconta, lui è veramente, ha una cultura immensa di quel genere musicale e non solo. Io però con i nomi sono veramente messo alla carlona, sono purtroppo, ho le mie pecche, nomi e soprattutto date. Ragazzi, non chiedetemi le date, anche a scuola per me era un casino, le date, i nomi sono proprio il mio cruce, è la mia criptonite, come Batman, uguale. Allora, visto che questa sera avevo in mente un topic, ma è andato tutto un po' a banane, perdonatemi, prendo un po' questo anacronismo, anaforismo, chiamiamolo come vogliamo, e voglio sapere da voi, sempre ovviamente al solito numero 371 1216, quale scusa usate se nell'eventuale caso, come me oggi, arrivate in ritardo, che sia al lavoro o magari, sai, quando andavate a scuola, le scuse che avete cercato appunto per la classica giustificazione di rito. Scrivetecelo appunto al 371 1216, il topic della serata appunto, diteci le scuse più assurde o più belle o più goliardiche che avete usato nell'eventuale caso abbiate avuto un ritardo o non siete riusciti ad andare a scuola o lavoro.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che si presenta ancora una volta soleggiata ma disturbata da molta nuvolosità nelle zone di montagna, colpa dell'evaporazione. Le temperature rimangono comunque su valori estremi, anche se il peggio deve purtroppo ancora arrivare. Un particolare rinforzo dell'alta pressione in sede mediterranea, lo spostamento dell'onda calda dalla Francia all'Europa centrale e mediterranea comporterà nelle giornate di sabato, domenica e lunedì una certa recrudescenza dell'ondata di caldo in atto e quindi, ahimè, temperature che saliranno di almeno un paio di gradi rispetto ai valori attuali, quindi record che purtroppo traballeranno. Va da sé che non cambierà nulla almeno fino alla metà della prossima settimana. Siamo probabilmente nella peggiore ondata di caldo che il mese di giugno abbia mai visto. Forse, e i conti si faranno alla fine, ce la giocheremo con il terribile giugno del 2003, il più caldo della storia. Intanto domani giornata dal cielo più soleggiato rispetto ad oggi, fine settimana pienamente soleggiato ma di fuoco. Le temperature sono di 37 gradi sabato, 38 gradi domenica, 38 gradi lunedì. Questo nelle località di pianura. Qualche località fra le più basse dell'altopiano di Asiago potrebbe toccare i 30 gradi. Una svolta al momento non si vede, certo è che occorrerà fare attenzione alla giornata di mercoledì prossimo, quando forti, fortissimi temporali potrebbero interessare il Vicentino. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ma dove vai?
7: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
6: E ce la fai in un paio d'ore?
7: Certo! Vado a Confartigianato Persone.
8: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
6: Ma mica sei artigiana?
7: Non sei.

Ordinary di Alex Warren, la canzone che fa veramente sognare molti, molte coppie di sposi, e ultimamente me la stanno chiedendo molto spesso, ma è un pezzo veramente, veramente bello. Difatti, tecnicamente non sarebbe da serata, perché sapete che il Radio Bip Vicenza Party è un, non è solo un programma, ma è anche un format che gira nelle serate, ma questo è un pezzo particolare che noi mettiamo molto volentieri, perché appunto è un pezzo che fa sognare, è un pezzo che fa sognare le coppie, è un pezzo che fa sognare anche durante i compleanni, durante il taglio del dolce, cioè è uno di quei pezzi che bisogna suonare, perché appunto ti fa sognare. Io continuo a ripeterlo, so, magari sarò pedante, ragazzi, ma è proprio quel pezzo che fa sognare. Allora, io volevo fare un saluto a Kevin che ci scrive da Brendola, e soprattutto a Gianna, perché Gianna ci scrive un messaggio simpatico, dovevo leggerlo perché è troppo bello. Ci scrive: ciao Mauro, un saluto agli amici di Radio Vicenza. Ciao Gianna, intanto grazie per averci scritto. La mia più bella scusa, ok? La neve era troppo bella per essere calpestata, non potevo uscire di casa e quindi sono rimasta a casa da scuola. Devo dire, applausoni per questa scusa. Immagino scuole medie, superiori, più superiori, perché tendenzialmente si facevano un po' le autofirme, possiamo ancora chiamare le autocertificazioni? Autogiustificazioni, come si chiamano? Sì, autogiustificazioni. Ma ragazzi, è passato troppo tempo, mi sento un po' in difetto sul discorso scolastico. Comunque, dai, facciamo un saluto a tutti i ragazzi che ci stanno scrivendo, e fra un po' vi saluto anche per la prima parte del Radio VIP Vicenza Party.

0: con la voce di Tancredi, Se mi lasci domani io vi lascio, appunto, alla fine della prima parte di Radio Vibri Vicenza Party. Andiamo col notiziario, poi ritorniamo col mosso cinema vostri e ovviamente i vostri messaggi. Fra poco, io rimango fino alle 21, quindi vi aspetto. Ciao!
1: Radio Vicenza. Time o'clock.
2: Sono le 20.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. 25.000 i dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
4: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1.000 feriti ricoverati in ospedale, ma i numeri sono destinati ad aumentare visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili, centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro. Mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti, in partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
3: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi. 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Il percorso, il progresso che l'Italia Repubblica

0: Radio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, buona serata. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti per traffico intenso in direzione Venezia tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Grisignano. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Sabato 27 giugno dalle 22 alle 6 la 4 Brescia-Padova chiuderà nel tratto tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Nei medesimi orari verranno chiuse le entrate di Verona Sud e Verona Est, sempre in direzione Venezia. Il traffico proveniente da Venezia invece uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
4: time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: you left.
1: Waves Imagine Dragons, buonasera, bentornati dagli studi di Radio Vicenza. Sono le 20:12 di giovedì 25 giugno 2026 e bentornati. Ciao, io sono Mauro Ross e questo è il Radio VIP Vicenza Party, il programma delle mie hit del momento e del passato. Ma se non lo sai, nella seconda parte del Radio VIP c'è quella rubrica amata da tanti e se non la ami, la amerai. Proprio spada tratta, con una delle sigle più brelle tra le brutte sigle in circolazione. Andiamo a sentircela.
2: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, dame und herren, è arrivato il momento di
1: e mo so cinema vostri. Ma quanto è brutta questa sigla? È la bella sigla tra le brutte, è veramente qualcosa di straordinariamente brutto, creata da me e il mio caro collega Luca Demo, con cui domenica andremo a fare una diretta in piscina, ma poi vi dirò tutto quanto. Intanto ne approfitto per salutare Luca, ci vediamo domenica e facciamo tanto casino. Abbiamo qualche curiosità e qualche nuova uscita quest'oggi. La curiosità, la prima, entra nel mondo Marvel e parla di Robert Downey Jr., che pensate, subito all'arrivo di Chris Pratt e i suoi Guardiani della Galassia, lui si è sentito un po' preso in causa perché pensava che ci fosse uno Stark 3.0. sapete, come i Guardiani fossero comunque molto molto con la battuta pronta, cioè avevano parecchio carisma, e lui si è sentito un po' messo in disparte. Poi con appunto l'arrivo dei Guardiani in Infinity War, insomma, sono riusciti a trovare un connubio e arrivare a quel bel risultato che sono quegli ultimi due film degli Avengers che tanto amiamo, per chi appunto ama il cinema Marvel. Quindi c'è stato questo piccola situazione in cui, insomma, il nostro caro buon vecchio Robert Downey Jr., sia Tony Stark, si è sentito un po' oppresso, come si suol dire. E pare che sia in produzione un nuovo Blair Witch Project, il reboot del film della fine degli anni 90 che tanto ha fatto discutere, speso due cingomme e un bruscolino, incassato più di 100 milioni di dollari. Pare che stiano per rifare un reboot della saga, che uscirà il 24 settembre 2027. Ne avevamo bisogno? Magari no. Ma per gli amanti dei found footage, insomma, penso che sia anche una bella notizia, soprattutto per chi ama il cinema. Io ho avuto parecchie persone che hanno apprezzato il titolo, io sono tra quelli che sinceramente pensava fosse un'emerita minchiata, però magari in futuro, insomma, possiamo anche pensarla diversamente. Diamo sempre a Cesare quel che è di Cesare, soprattutto diamo la possibilità di vedere il film prima di parlarne male, come si suol dire, anche se non tutti sono della stessa idea. Speriamo in bene. Ultima notiziola, si parla di Jumpers, un salto tra gli animali, film della Pixar che è andato molto bene al cinema. Facciamo anche un applauso a Toy Story 5, che sta sbancando le classifiche per quanto riguarda dei film animati. Di cosa parla Jumpers? È un film molto carino, sembra una sorta di Avatar con gli animali, quindi c'è questa ragazza che entra dentro in questa marmotta per capire cosa dicono gli animali. Film molto molto simpatico, sia per adulti sia per famiglie, e pare che sia già in lizza un secondo film. La sceneggiatura non è ancora stata scritta, però sembra che sia andato abbastanza bene, non benissimo, ma comunque abbia cassato il giusto per averci guadagnato. E sapete com'è Hollywood, l'importante è che ci guadagnano, poi se ci guadagnano poco o tanto, comunque c'è la possibilità di avere un secondo film, anche se a mio avviso sinceramente, per quanto riguarda un secondo film, se ci guadagni poco sei sempre al limite. Guardiamo il caso di Greenland 2, è andato molto bene il primo film, ha incassato abbastanza bene, il secondo non è stato un flop in realtà, però non è incassato quanto doveva in realtà, insomma ci hanno rimesso qualcosina, perché se non lo sapete, Hollywood ha quella sorta di medium sul fatto che se un film costa 100 devono guadagnarti almeno due volte e mezzo, tre, per rientrarci interamente nella spesa e cominciare a guadagnarci. Quindi se spendono 100 devono incassarci almeno 250-300. Ecco perché vediamo moltissimi film horror, perché sono tra quelli prodotti con meno budget, con un budget di 15-20 milioni ne incassano 100-150, e quindi abbiamo i den 1, 2, 3, 4, 5, 15 che possiamo anche fare a meno di guardarli, però pare che la gente piace, quindi continuano a farli. Grazie.

0: Pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

Teschi One, no, cos'è che diceva? Teschi One Two, va bene così, ragazzi. Facciamo finta che non ho detto nulla, anche perché il mio inglesismo non è proprio ai massimi livelli. Al massimo io posso avere il livello meno 2 bis. Allora, il topic della serata, come avete sentito ormai, vi ho sfondato i timpani nel dirmi quali sono state un po' le scuse che avete usato per il ritardo, o nell'eventuale caso non vi siete presentati al lavoro, a scuola, o appunto avete avuto degli inconvenienti. Ci sono arrivati dei messaggi, due mi hanno un po' lasciato insomma con il sorriso. Innanzitutto volevo fare un saluto a Maria, Marco e il piccolo Thomas, ok, una bella famiglia. Ci dice saluti da Sandrigo. Bene ragazzi, un salutone agli amici di Sandrigo, tutti quelli che ci ascoltano e che ascoltano Radio Vicenza. Una scusa sempre infallibile, dicono, e il piccolo ha deciso di sporcarsi e abbiamo dovuto cambiarlo. Tra parentesi, ovviamente non è sempre vero, con la faccina che ride. Effettivamente io ho un figlio, quindi so cosa vuol dire, ahimè, quando decide all'ultimo di prendere il vasetto di yogurt e spanderselo completamente addosso, appena finito di fare la doccia, cambiato e pulito perfettamente. Quindi sono cose che succedono, ovvio che è una scusa che magari trovi sempre all'ultimo. Posso essere sincero, mi è successo giusto ieri sera, siamo andati a un ristorante con la mia famiglia, devo dire non ci piaceva nulla, alla fine ho detto guarda, perdonami, ma c'è il piccolo che non mangia niente, dobbiamo alzarci, ho bevuto un caffè e siamo andati via. Cosa molto brutta, però veramente non ci piaceva nulla. Quindi mi raccomando, non ascoltate, soprattutto se c'è il ristoratore in ascolto. Non sono stato io, era la mia controfigura, quella brutta, quella che usano, sai, per i film quando c'è l'attorone importante, e io sono la controfigura di me stesso, quindi va bene così. Un altro ragazzo ci scrive, lui è Riccardo, ci scrive da Altavilla, e una scusa che usa spesso: dovevo farmi il bagno, faceva troppo caldo. Non so se possa funzionare, Riccardo, questa scusa, però può essere comunque invitante anche questa. Noi andiamo avanti con la musica di Radio Vicenza. Se arrivano altri messaggi vostri, andrò a leggerli in questa bellissima giornata di tanto tanto caldo. Oggi pomeriggio, ragazzi, c'erano la bellezza di 40 gradi e mezzo, se si soffoca, però viva il caldo. Continuiamo, andiamo un po' dietro negli anni, con un gruppo molto importante, ma con un pezzo abbastanza nuovo che arriva appunto nell'anno 2026. Loro sono i Backstreet Boys con la sua Battle Up.

Sua Pieces, canzone dell'anno 2026. Abbiamo molte canzoni nuove che stanno girando quest'anno, molto molto carine. La musica sta sempre dando un equilibrio in più e noi siamo sempre molto molto contenti di avere la possibilità di ascoltare qualcosa di nuovo. Innanzitutto volevo ricordarvi la nuova app di Radio Vicenza, l'app dove potete ascoltarci appunto nei vostri device, sia da Android sia da iOS, e aggiornatela perché è pronta anche appunto per essere ascoltata per nei vostri device. E volevo ricordarvi il topic della serata, appunto diteci quello che è stata la vostra scusa quando siete arrivati in ritardo o quando nell'eventuale caso non siete potuti soprassedere a quella giornata e quindi avete trovato quella scusa giusta da dire in quel momento. Quindi vado a leggere un ultimo messaggio che mi è appena arrivato da un ragazzo anonimo, penso che sia un ragazzo, perché ci dice: mia mamma non mi lasciava uscire, tra parentesi ho 40 anni. Potrebbe essere anche questa una scusa plausibile, ma va bene così, ragazzi, non c'è problema. Insomma, magari io ti consiglierei di evitarla come scusa, non è proprio il must have, ma andiamo avanti con la musica di Radio Vicenza, ragazzi.

0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Radio VIP, parti!
9: Hey, this is One Republic.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead. Allora è arrivata la classica fine del programma. Come dico sempre, sapete che c'è sempre un inizio, ma ahimè anche sulle cose belle c'è sempre una fine. Vi dico dove potete trovarmi nel weekend. Venerdì sono in Free Liberty, strano ma vero, ho un venerdì libero finalmente, anche perché è stato e sarà un'estate molto caliente, oltre al discorso del caldo, anche proprio sul discorso lavorativo, il che sono molto molto felice di questo. Sabato invece presenzierò a un matrimonio in quanto DJ set, quindi non potete trovarmi in giro, sono nelle zone Schiro, ma domenica però potete invece venirci a sentire. E dove? Saremo alle piscine Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino, in via Venezia 6, a appunto Montecchio Precalcino. Ve l'ho detto poc'anzi, faremo una diretta radiofonica dalle 17 alle 19 con DJ set sul loco e dei giochi appunto creati da noi e interazione con voi. Quindi se volete venirci a trovare, vincere i nostri gadget, vincere magari anche qualche drink e non si sa mai anche telomare e qualche entrata alla piscina, potete trovarci appunto domenica, questa domenica, domenica 27, alle piscine Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino. Io accompagnato da Luca Demo, quindi il mio accompagnatore di tutta la stagione scorsa, e ci troverete lì in loco. Grazie a tutti ragazzi, è stato bello, anche alle nostre ragazzole che ci ascoltano. Mi raccomando, come dico sempre, sempre carichi, state me buono e ci riascoltiamo qui giovedì prossimo. Continuate con l'ascolto dei programmi di Radio Vicenza. Ciao!
1: Radio Vicenza. Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, buona serata. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti per traffico intenso in direzione Venezia tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Grisignano. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Sabato 27 giugno dalle 22 alle 6 la 4 Brescia-Padova chiuderà nel tratto tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Nei medesimi orari verranno chiuse le entrate di Verona Sud e Verona Est, sempre in direzione Venezia. Il traffico proveniente da Venezia invece uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.

più una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

0: promesso.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 26 giugno. Si viaggia regolarmente lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori il bivio A31-A4 è chiuso fino alle 6 di domani mattina per chi proviene da Piovene e si mette in A4 sia con direzione Milano sia con direzione Venezia. Sempre per lavori sull'A4 Brescia Padova, a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno, lo svincolo di Sirmione sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. E ancora per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela proveniente da Bologna che intenda prendere la A4 con direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 26 giugno. Si viaggia regolarmente lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori il bivio A31-A4 è chiuso fino alle 6 di domani mattina per chi proviene da Piovene e si mette in A4 sia con direzione Milano sia con direzione Venezia. Sempre per lavori sull'A4 Brescia Padova, a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno, lo svincolo di Sirmione sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. E ancora per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela proveniente da Bologna che intenda prendere la A4 con direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party.
5: Radio VIP Party.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: O'clock.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 26 giugno. Si viaggia regolarmente lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori il bivio A31-A4 è chiuso fino alle 6 di domani mattina per chi proviene da Piovene e si mette in A4 sia con direzione Milano sia con direzione Venezia. Sempre per lavori sull'A4 Brescia Padova, a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno, lo svincolo di Sirmione sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. E ancora per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela proveniente da Bologna che intenda prendere la A4 con direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Oh, while we're living in

0: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza, remember, remember!